stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, non

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo.

0: troppo bello.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate. Stare con te.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Estate 1998.

0: Ancora buongiorno da Radio San Marino, sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Sull'Emilia Romagna splenderà infatti il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con clima asciutto, dunque assenza di precipitazioni, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne in generale resteranno comprese fra i 29 e i 35 gradi, con valori più elevati nelle aree interne. Venti a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ma buongiorno, buongiorno, ben ritrovati su Radio San Marino in quest'ora così presto. Si può dire quest'ora così presto? Non lo so, io mi auguro sempre che la mia insegnante di italiano, le mie varie insegnanti di italiano, non ascoltino Radio San Marino, soprattutto a quest'ora, perché secondo me proprio si mettono in crisi, si mettono dei problemi grandissimi, tutti sti anni spesi a cercare di insegnargli una lingua e non ci siamo neanche riusciti. Ed è la lingua che si usa di più da queste parti, perché l'italiano, se ci avete fatto caso, è la lingua che si usa di più, no? Anche a San Marino si parla italiano, quindi voglio dire, uno dovrebbe saper parlare in maniera piuttosto corretta e scorrevole. Proprio ho venuto e sono mangiato, queste cose che si fanno assolutamente. Tra le altre cose, di scuola ci occuperemo tra poco, perché adesso è diventato l'argomento delle famiglie proprio, cioè l'inizio della scuola è la pietra tombale sul periodo di ferie o sul periodo estivo. Intanto vi do il mio buongiorno, sono Mirko Zani, saremo insieme fino alle 8 qui sulla radio che senti. We'll be right back.

da una nascita voglio imparare a suonare lo xilofono. Mi piace tanto questo strumento da sentire. Non so, mette allegria, mette di buon umore. Ci sono dei suoni che ti mettono di buon umore la mattina subito. Per esempio, uno di quelli è lo xilofono, quello che si sentiva sul finale di Bambina di Pino Daniele, che abbiamo ritrovato all'interno della nostra mattinata insieme. Buongiorno, tutto bene? Come sono andate queste settimane di fine agosto e inizio settembre? Tutto a posto? Si sta rimettendo a posto un pochino le cose? Dicevo prima della scuola, perché è l'argomento, anche i telegiornali ne parlano la sera, se ci fate caso. Adesso danno le varie date, per esempio in Italia ogni regione ha il suo inizio. Credo che stamattina, che è il 7, comincino in Valle d'Aosta. Valle d'Aosta credo che sia stamattina sia il primo giorno di scuola, proprio aprono. Poi fra 4 giorni cominciano le altre scuole. Credo che dalle nostre parti, San Marino compreso, l'inizio delle scuole però sia fissato intorno al 15 di settembre. Quindi il 15 di settembre è il primo giorno ufficiale del nuovo anno scolastico 2026-2027, che sancisce di fatto la fine di tutto. Tutte cose. Boh, sta finito tutte cose. Quando inizia la scuola ci sono gli impegni, ci sono i vari. Perché poi uno è anche più tranquillo, ci vado a lavorare più tranquillo. Sai, mia figlia o mio figlio ancora non è a scuola, è in vacanza, per cui lo lascio a casa con i nonni, magari chi li ha, oppure a casa da solo se è già grandino. Però insomma sono preoccupazioni che uno mette da parte. C'è invece chi dice no, meno male che vanno a scuola perché non ne potevo più.

0: sconvolta.
1: Rosby Lane insieme a Gay con Come un tuono dal 2024. In queste serate, in questi giorni, non so se avete notato che tiene banco il discorso dei Me contro Te, che sono riusciti praticamente a monetizzare anche il loro matrimonio. Hanno affittato uno stadio, c'era un biglietto d'ingresso per poterli vedere da vicino. Insomma, pare che chiunque abbia voluto avvicinarli anche in quel giorno ha dovuto mettere dei soldi, quindi loro sono riusciti a portarsi a casa dei soldi. Non c'era la bustina, io non so se il biglietto lo dovevate comprare mettendo dei soldi dentro la bustina. Con tanti auguri per una vita serena, lunga e felice insieme. Comunque vabbè, insomma, questi sono riusciti a portare a casa dei soldi anche il giorno del loro matrimonio. Anche un ragazzo francese ha finanziato il suo matrimonio vendendo spazi pubblicitari sullo smoking che lui ha indossato il giorno del suo matrimonio. E non solo, credo anche quello dei suoi testimoni. È riuscito comunque a vendere degli spazi all'interno, sopra il suo smoking che ha indossato durante la cerimonia. Quindi lui ha indossato questo vestito dove erano sopra i loghi delle ditte che ci hanno creduto e che hanno investito su di lui anche in quella giornata. Quindi Me contro Te non hanno inventato assolutamente niente, c'è gente che ha fatto ben prima queste cose per potersi finanziare un matrimonio. Arriva Sunburn nel mattino di Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Fastball con The Way su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme con Mirko Zanni, che sono io. Buongiorno, ben ritrovati, saremo insieme fino alle 8. Vi ricordo che alle 8 c'è anche il primo appuntamento di giornata con l'informazione, perché ci sarà l'appuntamento con i titoli delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Allora, prima ho parlato dei me contro te, è arrivato subito il messaggio: mi piace questa interazione che c'è tra me e voi. Subito ne ho detto 20 euro il biglietto per poter vedere i me contro te al matrimonio. In realtà non è assolutamente vero, perché le agenzie hanno riportato che il prezzo minimo era 48 euro per poter accedere allo stadio, però vi mettevano in posti dove vedevate loro due grandi come i giocatori del Subbuteo, presente quel gioco a punta di dito, ma grandi, piccolissimi. Poi invece i biglietti partivano, cominciavano a salire fino a 110 euro. Poi, se volevate incontrarli personalmente, essere ricevuti dagli sposi prima dello show cerimonia, 250 eurini, va bene? Però portavate i vostri figli, che sono gli idoli dei più piccoli, dei ragazzini, li portavate al matrimonio dei me contro te, già che sei lì, vuoi non portarli a vedere 250 eurini. Metti che ci siano quelle famiglie che hanno 3-4 figli, fai presto a fare i conti, insomma, voglio dire. È una bustina, però. Ai matrimoni non si fa la bustina. Chissà se dovevano fare la bustina anche lì, non lo so.

0: Fra Quintale e la sua aranciata ci portano dritti a scoprire una delle novità di questa settimana di Radio San Marino, ovvero parliamo delle nostre new play. Quante volte nella vita vi sarà capitato di fare delle scelte che poi alla lunga si sono rivelate sbagliate, però ripensandoci poi con l'andare del tempo è una scelta che rifareste ancora una volta, due, tre, tante volte, perché vi hanno regalato delle emozioni e delle cose difficilissime da spiegare. È il testo della canzone di Gianna Nannini, nuovo singolo per lei, si intitola Meraviglioso Errore.
1: Ascolti i successi di domani.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Bellissima canzone, testo importante scritto da Gianna Nini con la collaborazione di Bruno Risas, Meraviglioso errore. Questa settimana la trovate tra le nostre new play di Radio San Marino, perché lo sapete che noi siamo primi per proporvi la bellissima musica, cioè da noi non passa roba come per esempio questa, non passa, è per farvi l'esempio di musica che da noi non potete trovare. Va bene, diamo un'occhiata più approfondita alla giornata di oggi. Oggi è lunedì 7 settembre 2026, è il 250esimo giorno dell'anno, appartiene alla 37esima settimana. Sappiate che alla fine dell'anno mancano soltanto 115 giorni, si fanno cifre importanti anche per il Natale, perché stiamo per entrare quasi in doppia cifra. A Natale mancano soltanto 108 giorni, 18 ore e 24 minuti. Diamo un'occhiata ai santi della giornata: San Gratto d'Aosta e Santa Regina di Alise, Vergine e Martire. San Gratto d'Aosta è il protettore dei vigneti, tanto per stare in argomento, hai capito? Settembre comunque è tempo di vendemmia, è vero sì o no? Ci sono anche, aspetta un attimo, perché ci sono anche delle zone dove la vendemmia è già stata messa in opera, hai capito? Cioè proprio stanno già raccogliendo l'uva, quindi molto presto conosceremo il sapore del vino nuovo. Cosa accade oggi nel mondo? Nel 1927 viene prodotto il primo televisore elettronico della storia. I nati in questo giorno: nel 1949 nasce Gloria Gaynor, quella di I Will Survive. Va bene? È stata anche una giocatrice di pallavolo, credo, una tennista, non mi ricordo. Comunque molto bravo. Nel 1956 nasce Sergio Rizzo, disegnava dei

fumetti molto belli, insomma, quasi tutti i suoi fumetti. A casa se non mi ricordo come si chiamava l'eroe, però insomma va bene. Per quanto riguarda invece lo sport, nel 1968 nasce Marcel Desailly. Desailly è stato un grandissimo nuotatore, poi alla fine si è dato all'ippica e ha finito per giocare a boccia nella bocciofila che ha sotto casa. Comunque una cosa davvero molto molto bella. Questo era il nostro almanacco, se vogliamo andare con la musica per così. La nostra Summer Compilation, Carol G, Manu Chao con Viajando per il Mondo e poi Tribalistas con Yasei Namorar, ma subito arriva Emma con Cercavo Amore.

0: Natale.
1: Questa è l'estate di Radio San Marino.
2: Tre successi per te.
1: Summer Compilation.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Tribalistas con Je sais innamorar dal 2002 a chiudere la nostra compilation, le prime tre canzoni tutte senza interruzioni, ne avremo un'altra prima dei saluti, prima delle 8, per cui a questo punto è tutto solo rimandato. Questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, insieme a voi fino alle 8 come ogni mattina si riparte, e volevo darvi questa notizia che arriva dall'Australia. Io non so se sono vere queste notizie perché non ho modo di confrontarle o di fare, però sono notizie divertenti, insomma, voglio dire. Allora, un cinghiale in Australia ha rubato 18 birre. Non so come ha fatto, le va prese una alla volta, adesso non so come riesca a caricarsi una cassetta di birra sopra la schiena, però insomma si è introdotto in questo campeggio, è riuscito a impossessarsi 18 birre, avrà bevuto sul posto praticamente, ha detto ma quasi quasi mi fermo, mi faccio l'aperitivo o la pericena, hai capito? Si è imbriacato, ma secondo me lo era già dopo la seconda, però insomma ci ha preso gusto e ha detto, visto che il rapporto qualità-prezzo non le avrà pagate, non avevo le saccocce piene di soldi, quindi non le avrà sicuramente pagate, insomma si è fatto 18 birre, si è ubriacato e poi ha deciso di andare a fare una rissa con delle mucche. Io non so, io ve la vendo come l'ho comprata questa cosa, prendetela con beneficio di inventario, non so se può funzionare, però di solito sono notizie confermate, quindi io ve le passo così come mi arrivano sul tavolo. Intanto arriva settembre con 2 settimane su Radio San Marino.

Due settimane insieme a settembre su Radio San Marino. Adesso pronti, si parte, la nostra destinazione è il 1978 e vi porto anche al cinema, perché la canzone che sta per arrivare è tratta da un film famosissimo dove i due protagonisti spesso e volentieri sono stati anche tacciati di aver avuto una storia, ma John Travolta e Olivia Newton-John non hanno mai avuto storia d'amore, solo una grande amicizia. You are the one that I want. Insieme a noi.

Io più o meno facevo le medie a questi, in questi anni, 1978, uscito dal cinema proprio, ma perché le scuole non sono come quelle? Ma perché non ci sono ragazze come quelle? Vabbè, insomma, erano compagne di scuola, niente male. John Travolta e Olivia Newton-John, dopo Grease, che è il film da cui è tratta la canzone che abbiamo appena ascoltato, You Are the One That I Want, furono tacciati spesso e volentieri di aver avuto una storia, comunque che dietro ci fosse del tenero. In realtà nacque una chimica fortissima sul set, diventarono amici, ma amici molto veri, molto profondi. Lavorarono di nuovo insieme, mi sembra, 5 anni dopo, nel 1983, con Due come noi. Però insomma, sono rimasti amici proprio fino alla fine dei giorni di Olivia, che purtroppo ci ha lasciato prematuramente. Era la nostra collection. Voi sapete che ogni tanto noi vi riportiamo nel passato, riaccendiamo delle... come posso dire, delle sensazioni, delle emozioni che sembravano sopite, spente, ma che noi abbiamo inevitabilmente legato alla musica che ascoltiamo, e questo ci fa ritornare alla mente delle cose molto molto belle, trascorse magari nel periodo in cui la canzone in questione

andava di moda. Tra poco ci occupiamo invece di fatturati e parliamo di aziende che producono giocattoli, perché nel 2004 rischiavano la chiusura per fallimento, adesso sono una delle aziende più forti nell'epoca comunque anche del digitale, e loro non sono per niente digitali. Ne parleremo tra poco, prima però c'è il tempo di ascoltare Achille Lauro con La Città degli Angeli.

0: A Radio San Marino sono le 7, buongiorno.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Sull'Emilia Romagna splenderà infatti il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con clima asciutto, dunque assenza di precipitazioni, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne in generale resteranno comprese fra i 29 e i 35 gradi, con valori più elevati nelle aree interne. Venti a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Come sempre, grazie agli amici di Trebi Meteo che ci danno delle informazioni utilissime per quello che riguarda le previsioni del tempo. Si sta già parlando di rottura di questo caldo che dovrebbe avvenire intorno a mercoledì e poi le temperature non dovrebbero più tornare ai livelli di adesso, ma non si può dire, perché se c'è una cosa che veramente è imprevedibile sono proprio le previsioni, ma è il tempo stesso. Quando ti danno la possibilità di sperare di poter

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Paola Turci con Sabbia bagnata, canzone che insomma quest'anno spegne 26 candeline, non è male, insomma 26 anni fa. Siete su Radio San Marino, 8 minuti dopo le 7 con Mirko Zani fino alle 8. Parliamo a questo punto nell'epoca del digitale, nell'epoca dell'elettronico, nell'epoca dei videogames che continuano a far parlare di sé. C'è un'azienda che invece ha lanciato come suoi giochi la plastica praticamente nel 1900. Più o meno dalle parti del 1949 l'abbiamo trovata. Nel 1949 mise in giro il suo primo mattoncino, o quello che era il papà del mattoncino, quello che poi sarebbe diventato il mattoncino. È un'azienda danese, è inutile che vi sto a dire come si chiama perché tanto lo sapete. È passato da un passivo di 511 milioni addirittura a qualcosa di a miliardi. È riuscita nel giro di pochissimi anni, pensate che nel 2004 stava rischiando la chiusura perché aveva questo passivo importante e non sapevano come fare a tirarsi su, e poi sono riusciti comunque a ricrescere, ma a crescere in una maniera veramente esponenziale. Pensate che i primi sei mesi del 2026 hanno segnato il più 21% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie anche a tutte le idee che hanno avuto di assegnare e di assemblare il loro nome alle varie cose del cinema o le avventure dei giornalini.

E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

Vasco Rossi ci ha riportato al 1999 con la sua Senza Parole nel mattino di Radio San Marino. Allora, stavo leggendo che c'è un problema che riguarda la generazione Z, perché non sa leggere i contratti e buste paga. Ecco le cose fondamentali che invece dovrebbero sapere. Secondo una ricerca, soltanto il 35% dei giovani in età compresa fra i 14 e i 29 anni possiede competenze finanziarie di base, per cui a un certo punto questi prendono la busta paga, non sanno leggerla, non sanno guardarla. Oh, c'è gente a 60 anni che lo sa fare, eh? Voglio dire, non sto parlando di qualcun altro. Io ho imparato da poco a leggere la busta paga. Ci vuole anche un po' di... bisogna mettersi lì, bisogna studiare, bisogna avere competenza, ma soprattutto ci vuole qualcuno che te lo spieghi. Tante volte non puoi andare sempre, no? Non puoi sempre andare in ufficio del posto dove lavori a chiedere informazioni, anche perché a un certo punto dicevo, siete goccio, non l'hai ancora capita, te l'ho già spiegato due volte. Posso io perdere tempo? Mica sono pagato per spiegarti la tua busta paga, io. Fammi capire. E allora hai capito, c'è questa cosa. Bisognerebbe cercare, insomma, di instradare questi giovani quando entrano nel mondo del lavoro su come devono leggere la busta paga o su cosa devono guardare per primo, le cose importanti. Sulla busta paga che gli viene consegnata, non so, sta lì a contare, insomma, questi leccano le dita e poi cominciano a contare, ma non è che devono fare i bancari, non fanno tutti i bancari. C'è Madonna adesso su Radio San Marino, Danceteria. Dream.

0: Sono passate le 7 da 26 minuti su Radio San Marino, ancora buongiorno, bentrovati da Mirko Zani, insieme fino alle 8, vi ricordo ancora l'appuntamento delle 8 con la prima parte della nostra informazione, giornaliera con la lettura dei titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani in edicola. Allora, quante volte state aspettando il fine settimana? Dicevo, questo fine settimana non voglio impegni, non voglio niente perché lo passo a dormire. Allora, dormire di più nel fine settimana fa bene? Ve lo siete mai chiesti? Fa molto bene poter dormire di più nel fine settimana? Sì, però riposarsi senza sensi di colpa, ma con un limite di tempo. Allora, concedersi qualche ora di sonno in più per recuperare fa bene al cuore, ma bisogna darsi un limite. I ricercatori hanno individuato una formula matematica: dormire 1,27 ore in più riduce il rischio di ipertensione del 9%. Adesso non chiedetemi quale formula hanno usato, se hanno usato le radici quadrate, se hanno usato le radici di zenzero, non so che cosa hanno fatto, però insomma hanno fatto questo tipo di calcolo. Dovete dormire calcolando bene, cioè un'ora, io non so come si può impostare un'ora e 27 di sonno, anche perché come fai a capire quando è ora di svegliarsi? Un'ora e 27, un'ora virgola 27, va bene, tutto questo nel fine settimana, in più al weekend, mica al giorno, se magari, proprio in tutto il weekend, e tutto questo vi porta a un rischio inferiore del 9% a dell'ipertensione. Non è male. Gabri Ponte e Giovanotti adesso su San Marino.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

bella coppia, Gabri Ponte e Jovanotti insieme con DNA. Prima di andare a scoprire un'altra delle novità di questa settimana di Radio San Marino, questa è una dichiarazione d'amore, ma non verso una persona, non verso una donna o verso un uomo, ma verso la propria città. A proporcela è Ernia, che dedica questa canzone alla sua Milano, ma non lo fa in una maniera, come posso dire, normale, lo fa proprio a tempo di musica, con una musica splendida. Dedica, si chiama la canzone New Play di questa settimana. Ascolti i successi di domani.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica questa settimana fra le nostre novità, tra le nostre new play di Radio San Marino. Adesso invece diamo un'occhiata a quello che è l'oroscopo di oggi, segno per segno. E questa mattina voglio dare un segno di cambiamento, parto dall'Ariete. Facciamo così. Ariete, la luna è in Cancro, passerà in Leone però verso sera, clima lento e riflessivo. Non siamo obbligati a produrre, fermiamoci a osservare, ha il suo valore, fermarsi a osservare ha il suo valore preciso. Siamo al Toro, inizio settimana con la mente lucida per organizzare i nostri programmi, qualche piccola tensione sul fronte affettivo richiede pazienza e comprensione. Per i gemelli la conversazione di cuore scorrono naturali, diciamo ciò che pensiamo davvero senza troppi filtri, la sincerità viene sempre apprezzata, qualche dubbio però in amore. Cancro, la luna lascia il nostro segno nel tardo pomeriggio, la mattina sfruttiamola per nutrire i legami a cui teniamo davvero con gesti semplici ma sinceri. Leone, cominciamo la settimana con una determinazione invidiabile, in serata sentiamo crescere un carisma che attira sguardi e nuove opportunità. Per la Vergine il mese finalmente entra nel vivo con Mercurio che favorisce le operazioni di precisione. Il lavoro riparte sotto il segno della massima efficienza. Siamo alla Bilancia, un lunedì che si presenta con qualche resistenza. Le energie ci sono, ma la direzione non è chiara. Al risveglio iniziamo a fare ordine nelle priorità. Scorpione, nell'attività una piccola tensione non deve distrarci dal quadro generale. Manteniamo il fuoco sull'obiettivo e lasciamo che il resto si aggiusti. Sagittario, Mercurio quadrato frena gli scambi di opinione e la Luna non ci agevola. Giove impedisce alla situazione di sgretolarsi sotto la pressione di inizio settimana. Per il Capricorno, la Luna e Marte nel Cancro scaricano energie in opposizione diretta. Teniamola a freno senza cedere a una reattività fuori controllo. Il Sole in Trigono offre buon senso. E siamo all'Acquario.

Mercurio in Vergine. Sì, Mercurio in Vergine ci chiede l'ultimo sforzo di pazienza e di analisi prima del grande balzo. Verifichiamo la tenuta di un sistema prima di lanciarlo. E chiudiamo con i pesci. La mattina è ancora morbida, con la luna in cancro, in serata entra in leone. Due energie diverse nella stessa giornata. Adattiamoci senza opporre resistenza. E non opponete resistenza neanche alla Summer Compilation. Merck Cremont con Serena Brancale, The Colors Partenope, e poi Willy the Will con Hey Joe, ma subito si parte da Alvaro Soler, El Mismo Sol.

Hey Joe, 1992, Willy the Will a chiudere la nostra compilation su Radio San Marino. Allora, stavo leggendo che in uno studio oculistico è apparso un cartello senza punteggiature. Effettivamente, ragazzi, punti e virgole, fate attenzione, perché possono cambiare il significato di una frase intera. Perché la frase sarebbe: alla visita oculistica, se posseduti, virgola, si devono portare gli occhiali da vista. Invece così, alla visita oculistica, se posseduti, dovete portare gli occhiali da vista. Quindi il posseduti ha cambiato completamente il senso della frase. Se andate là, infatti l'esorvista è stata il primo commento che è stato fatto sotto. Una cosa di veramente incredibile, che non è male. Quindi, signori, ragazzi che state per cominciare la scuola, date un'importanza incredibile alle punteggiature, cercate mettere i punti, le virgole, i punti giusti, perché sennò cambiate veramente di senso alle frasi che scrivete o che andate a leggere, e molte volte si possono incombere in questi, si può incappare più che incombere, ci può incappare in questo tipo di errori, che fa sorridere, perché si ride, insomma, in questo caso. Però devo dire che, visto fuori da uno studio di un professionista, quantomeno uno ci sta a pensare. Ci stiamo avvicinando rapidissimi ai saluti, vi ricordo ancora le 8, il primo appuntamento di giornata con l'informazione. Intanto arriva Giselle.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
6: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
9: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
10: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
9: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
11: Nel 1981, ed è là che ci stiamo indirizzando, Donatella Rettore decise che voleva farsi chiamare soltanto Rettore. Lo fece con la sua solita ironia, scrivendoci sopra una canzone che colorò l'intera estate di quell'anno con il suo ritmo e la sua verve scherzosa. Rettore, Donatella e la nostra collection.
12: Rivivi insieme a noi le

Non so se l'operazione sia riuscita completamente, rettore, però insomma lei ci ha provato e lo ha fatto con la sua solita ironia che la contraddistingue da sempre. Siamo arrivati ai saluti, già pronta Anna Gaspari che si sta preparando già da un po', ha fatto due giri di corsa intorno all'edificio per scaldarsi, ha cantato due brani dalla Ida di quella pira Lorenzo Focco per schiarire le corde vocali e tra poco sarà con noi invece per leggere quelli che sono i titoli che compongono le prime pagine dei giornali che oggi trovate in edicola dei quotidiani. Noi come sempre ci sentiamo domani mattina a partire dalle 6 fino alle 8 per darci ancora una volta il buongiorno e passare le prime due ore della giornata insieme. Vi ricordo anche che da lunedì prossimo ritorna il Vespaio del lunedì insieme a Federico Vespa, si tornerà a parlare di sport, di calcio e quant'altro qui su Radio San Marino. Intanto grazie della compagnia, da Mirko Zanni è tutto, ci risentiamo domani. Ciao!

0: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buongiorno, lunedì 7 settembre, pronti a dare uno sguardo a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo come sempre da quelli sammarinesi e dall'informazione di San Marino. Condanne CEDU e risarcimenti salati, dovrebbe pagare chi ha sbagliato, questo è il titolo principale dell'informazione. Poi in centropagina c'è anche la fotonotizia titolata Sicurezza, Libera mette le mani avanti e accende i riflettori sul rinnovo dei vertici dei tre corpi. E poi San Marino celebra il mito di Alex Zanardi con una serata d'eccezione al Titano. Repubblica.sm, Consiglio, Commissione Esteri al lavoro su UE e nuove riforme, si riaccendono i motori della politica dopo la pausa estiva. E ancora 100 anni di Elena, 40 di APAS, 2 compleanni, una storia lunga, un secolo. FIMS, CDLS, bene gli aumenti ai lavoratori, ma quando tocca ai pensionati? E poi giochi del Mediterraneo, San Marino, team, oltre le medaglie, l'orgoglio di una squadra, il bilancio del presidente Conse Cristian Forcellini. Continuiamo con San Marino, dal Corriere Romagna, pensionati stretti tra inflazione e fisco, urge rivalutare il costo della vita, questa è la frase virgolettata, all'allarme dei sindacati CDLS rilancia la richiesta di maggior tutela per gli anziani e sollecita un confronto urgente sulle condizioni economiche delle famiglie sempre più alle prese con redditi che perdono valore e difficoltà crescenti. Ancora il Sollevante sfila sul Titano, festa per il decimo Mazzori, che è grande partecipazione al podere lesignano tra riti, spettacoli e tradizione giapponese. E ancora San Marino, il mito di Zanardi, una serata nel suo ricordo. Il Teatro Titano ospita il 9 settembre un appuntamento dedicato a una storia di sport e resilienza. E ancora viaggio dalla Titano ad Assisi a cavallo, il pellegrinaggio nel segno di Francesco. E poi Smoothie scatta l'orario autunnale, ecco le nuove fasce del servizio. Corriere Romagna del lunedì, di questo 7 settembre, in centropagina, fotonotizia e titolo Una famiglia distrutta, siamo a Ravenna, le vittime dell'incidente in Slovenia sono il Jack e di Lara Bastroschi di 11 e 4 anni, con loro è morta anche la nonna, lutto anche nel paese d'origine in Macedonia. E in taglio basso siamo ancora a Ravenna, scontro tra moto, muore 63enne, dramma in Toscana dove ha perso la vita un centauro ravennate. E poi Rimini, vigili del fuoco, dateci i rinforzi. Rimini, i vigili del fuoco tramite il sindacato chiedono i rinforzi dopo un'estate di super lavoro. E tra virgolette, in tutto sono 50 le unità che mancano. Continuiamo ancora con il resto del Carlino, che titola Valanga nera in Germania, voto shock, l'Europa trema, in Sassonia l'AFD, ultradestra, supera il 44%, programma filo Putin e anti-immigrazione. Italia, maggioranza spaccata, Salvini esulta come Vannacci, per Tajani è una pessima notizia. In centropagina la fotonotizia, una leggenda di nome Chimi Antonelli, 20 anni, in trionfo a Monza, parte dal 19° posto e arriva primo il pilota. Ho realizzato un sogno, un italiano non vinceva il GP da 60 anni, male la Ferrari, tifosi dell'Eros in visibilio per Chimi. In taglio alto gli inviati USA a Kiev e Mosca, compromessi per la pace, Witkoff e Kushner vedono Zelensky dopo la missione in Russia. In taglio basso rally, 4 morti in 24 ore, auto sugli spettatori ad Erice, vittime in Liguria e Lombardia. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, che titola Chimi prodigio, dal 19° al trionfo a Monza, impresa Antonelli, un italiano 60 anni dopo, una rimonta leggendaria, la gente mi ha gasato, il disastro della Ferrari, Leclerc fuori a 200 all'ora. In taglio basso troppo poco, Juve Milan è solo pari, Gatti al 92° risponde al gol di Sisse, Fiorentina shock, esonerato Grosso. E poi ancora un altro titolo sempre in taglio basso, così fa male. La caduta delle azzurre sfuma all'europeo del volley, niente triplete, oro alla Turchia. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con le previsioni del tempo, l'informazione arriva alle ore 11 e tra poco con voi Roberto Bagazzoli, buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Sull'Emilia Romagna splenderà infatti il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con clima asciutto, dunque assenza di precipitazioni, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne in generale resteranno comprese fra i 29 e i 35 gradi, con valori più elevati nelle aree interne. Venti a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: E niente, la notizia quindi che fra ieri e oggi non è cambiato e non cambierà un bel niente. Sarà caldo e patiremo ancora per un'altra giornata. Bentrovati, le 8-6 minuti all'ottimismo che regna stamattina insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10. Il primo saluto agli studenti di Bolzano che sono i primi in Italia a tornare a scuola. La rimonta di Kimi Antonelli ci ha gasato moltissimo perché praticamente dalla fine, dalla coda della corsa ha tagliato il traguardo per primo, poi le ragazze del volley hanno subito una sconfitta in Turchia onorevolissima direi e si sono portate a casa comunque un argento. Il matrimonio di me per te, me contro te, 6.000 spettatori paganti, si parla di biglietti anche a 250 euro. Vabbè, insomma, si spendono anche per altre cose molto più divertenti di me contro te, no? Ok. E la Fiorentina che ha esonerato Fabio Grosso dopo 3 partite, dico 1-2-3, ciao, 1-2-3 stella. Buongiorno, bentrovati, questo è solo il weekend, ripartiamo da Peggy Gou e Ira Star.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore, una canzone che uscì nel 2004 e che abbiamo ritrovato nel corso di questa nostra mattinata. Buongiorno, insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10 c'è un angolo in Brianza che ha deciso di resistere a quella che è la rivoluzione del digitale, scommettere sul fascino intramontabile del vintage e provare a fermare così il tempo, o quantomeno a rallentare quello che è il ritmo, no? Decisamente più analogico della posta. Qui c'è un bar che si chiama Juan, è a Usmate Velate, paesino reso celebre dal tormentone Usmaci Velaci della scorsa estate. Non ci sono spunte blu di WhatsApp né tantomeno storie di Instagram, ma solo cartoline rettangolari di carta colorata che evidentemente non sono mai passate di moda, anzi un oggetto di culto, un tempo simbolo e testimonianza delle proprie vacanze, quando ancora chiaramente non c'erano né i telefoni né i social, perché uno liquida la pratica, no? Pubblicando qualche foto sui social se proprio c'ha voglia di raccontare gli affari propri, oppure manda attraverso WhatsApp le immagini della propria vacanza se è un circolo più ristretto quello che dovrebbe o desidera informare. Bene, c'è fra le quattro mura di questo bar una bella parete, direi, dedicata alle cartoline che vengono spedite dai clienti, e vi dirò di più, cioè c'è proprio una richiesta e un premio, chiamiamolo, no? Specifico, perché a tutti i clienti che durante le loro vacanze mandano una cartolina al bar Juan di Usmate Velate, praticamente viene regalato un caffè. Capite? Adesso non so, facile trovarle ancora le cartoline? Boh, guardandosi intorno c'è ancora qualche cartoleria che vende, magari potrebbero essere, perché no, delle rimanenze. O in alternativa, ecco, no, più che altro per i francobolli. Com'è? Si trovano facilmente? Però io la trovo una cosa molto molto originale e direi anche romantica, la cartolina dalle località di vacanza, tipo, non so, saluti dalla Repubblica di San Marino, perché no, New Genea, care!

Siete su Radio San Marino, era CJ Lewis con Sweet For My Sweet. Siete in compagnia di Roberto Bagazzoli fino alle 10. Buongiorno. Scandagliando un po' questa giornata, possiamo, non so, per esempio, parlare di capelli di paglia, occhiali, camicie da notte, ma anche la sua Olivetti, con cui scrisse la sua autobiografia. 285 gli oggetti in totale di uso quotidiano che sono appartenuti a Brigitte Bardot, che saranno messi all'asta il prossimo 21 settembre a Parigi, dopo una settimana di mostra gratuita aperta al pubblico. Il ricavato della vendita degli oggetti che arrivano dalla Mandrag o dalla Grieg, le storiche dimore di Bibi a Saint-Tropez e del suo appartamento parigino, sarà devoluto alla Fondazione Brigitte Bardot e Nicolas Jacques Carrier, figlio unico della diva scomparsa lo scorso dicembre all'età di 91 anni. Voi sapete che questa donna straordinaria si è sempre battuta anche per il benessere animale, quindi voglio dire, no, ecco, merita sicuramente un sostegno economico e quindi bisogna presentarsi all'asta.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Oh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia bellissimo. Sia bellissimo.
1: La differenza fra me e te era Tiziano Ferro su Radio San Marino, le 8:31 minuti, siete insieme a Roberto Bagazzoli, stiamo chiacchierando naturalmente come sempre con grandissimo piacere direi del più e del meno, pronti come sempre anche, visto che è il 30° minuto, a sentire quel qualcosa di nuovo che molto presto entrerà anche all'interno della nostra Top 50, è lo spazio che dedichiamo a quelle che sono le nuove uscite. Beh, ha già chiarito una cosa, che lei da adesso in poi vuole essere chiamata solo Miley, ha tolto quel cognome decisamente ingombrante, o comunque sembra questo il desiderio per quanto riguarda la sua parte artistica. Il nuovo singolo di Miley è Best Persuades.
2: Ascolti i successi di domani.
3: Let's go.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto del 25% sulla linea Crescendo Coop, conviene a te, conviene ai piccoli. Per i clienti Fidelity Più, vino placido, Rizzotto, 100 passi, terre siciliane, IGT biologico, Liberaterra, bottiglia da 750 ml a soli 3,99 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smac, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop, e la tua spesa sicura sempre. A Dogana anche la domenica. E adesso andiamo di compilation, dove fra poco ritroveremo Fabri Fibra con i Pinguini e Goya, Paolina Rubio con Io sigo a chi, comincia Tananai, Bella Madonnina.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Adesso di Collection e stamattina vogliamo celebrare il suo 83esimo compleanno. L'abbiamo incontrata spessissimo, anzi l'ho incontrata e intervistata spessissimo qui in Riviera. Gloria Gaynor oggi compie 83 anni. La celebriamo con la sua I Will Survive.
1: Rivivi insieme a noi le

1978, Gloria Gaynor e Will Survive. Ho questo ricordo di un'estate caldissima, se non sbaglio quella del 97 o 98, quando appunto era in Riviera Gloria Gaynor per una collaborazione addirittura con Raul Casadei, e ebbi l'occasione di poterla intervistare in radio e fu un'esperienza veramente indimenticabile. Auguri a lei per i suoi 83 anni straordinari, una donna che ci ha fatto ballare, una donna che assolutamente ha il suo posto nell'Olimpo delle Queen of Disco. Siamo arrivati alle 8:56 minuti e a proposito di talenti, torniamo ai giorni nostri. È Olivia Rodrigo.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Sull'Emilia Romagna splenderà infatti il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con clima asciutto, dunque assenza di precipitazioni, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne in generale resteranno comprese fra i 29 e i 35 gradi, con valori più elevati nelle aree interne. Venti a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Nove e un minuto in questo lunedì, è il 7 settembre, molte cose sono già ritornate alla normalità con rientro dalle vacanze. Effettivamente, insomma, lo scorso weekend c'è stato, no, l'ultimo grande rientro verso le città dopo le vacanze dell'estate 2026. Molte persone, oltre 10 milioni di italiani, hanno scelto questo mese per passare il loro tempo migliore, perché le vacanze poi sono veramente, no, ecco, una parte del nostro tempo migliore. Fra poco, e lo dico, spero si rivesta, subito c'è The Bausa con Magnetic.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

E lo di Sfera Ebbasta e Yakuza, devo dire che insomma Sfera Ebbasta insomma è indigeribile quella foto. È andato a vedere l'Inter ieri con 10 donne intorno, forse immaginando di potersi dimostrare potente. Sicuramente l'immagine che dà ai giovani è proprio quella di potersi permettere, no, di essere talmente potente, di avere 10 donne intorno che ha pagato. Voglio dire, una messa in scena veramente di cattivissimo gusto che dimostra anche una spiccatissima, direi, misoginia che turba, diciamoci la verità, no? In un momento in cui le donne sono nuovamente sulle pagine della cronaca in una maniera, ecco, maledettamente violenta. Tommaso tralasciamo proprio perché si sta facendo anche troppo parlare di questo personaggio. Tommaso Paradiso adesso con Agitare Coca-Cola. Buongiorno e buon inizio di settimana con Radio San Marino.

Spice Girls con Stop. Allora, si sono messe insieme nel 94, il loro singolo d'esordio Wanna Be esce nel 1996. Beh, sono famose in tutto il pianeta, sono state in attività praticamente 4 anni, poi si sono fermate, a parte qualche comparsa e scomparsa, 2007, 2008, 2012, 18 e 19. Un grandissimo critico musicale inglese, David Sinclair, affermò che Scary, Sporty, Posh, Ginger e Baby, che sono stati i loro nickname, sono stati i componenti di una band più conosciuti globalmente dai tempi di John, Ringo, Paul e George, ovvero dei Beatles. Hanno venduto una marea di dischi, ma poi il cinema, insomma, ne hanno fatte di tutti i colori e poi si sono dissolte veramente alla velocità della luce, con un successo strepitoso che, insomma, persiste tuttora. Ecco, hanno lasciato un segno veramente del girl power in tutto il globo terracqueo. Il primo abbandono fu quello di Jerry Halliwell nel 1998, durante un impegnativo tour mondiale, quindi proprio in corso d'opera hanno cominciato a trovarsi in difficoltà e poi nel 2000, insomma, si sono assolutamente fermate, ed è stato veramente un mio anche dispiacere, perché no?

Era frutta malinconia, Francesco Gabbani protagonista qui su Radio San Marino. Buongiorno, siete insieme a Roberto Bagazzoli, stiamo chiacchierando veramente del più e del meno. È lunedì mattina, ci sono momenti più faticosi, specialmente per coloro che magari sono appena rientrati dalle vacanze e lo hanno fatto praticamente ieri. Sono affacciate sulle Langhe o sul lago di Iseo a oltre 1000 metri sull'Appennino o davanti all'Adriatico tra i vigneti della Toscana, nelle campagne della Murgia, nei punti panoramici più belli dell'Italia. Sono le panchine giganti colorate nate nel 2010 da un'idea del designer americano Chris Bangle e diventate subito un elemento familiare del paesaggio turistico nazionale. Ci si arrampica aiutandosi con un apposito gradino e ci si sistema sulla seduta con i piedi che restano sospesi nel vuoto, insomma. È proprio da lì che parte questa sorta di magia delle big bench, che sono diventate veramente il mai più senza, fra le altre cose. Le prime in Italia sono state installate sulle Langhe, giusto per parlare naturalmente di primati, per dare a Cesare quel che è di Cesare e alle Langhe quel che è delle Langhe, insomma. 9:23 minuti, Malcolm Todd adesso con i Rings su Radio San Marino.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
5: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
6: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
7: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
8: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
9: Siamo arrivati alle 9:32 minuti e tempo di sbirciare ancora una volta in quella che è la cartellina che contiene la folder, che contiene naturalmente quelle che sono le novità di questa settimana, i futuri numeri 1, le future new entry, ovviamente per quanto riguarda la nostra classifica ufficiale che trovate nel weekend, la top 50. Sono insieme Ariete e Angelina Mango, la canzone Che bella vita.
10: Ascolti i successi di

Era Che bella vita, Ariete, Angelina Mango insieme fra le novità di questa settimana qui su Radio San Marino. Buongiorno, Roberto Bagazzoli che vi sta parlando. Si intitola Dilettevoli, inedite eccedenze. È il nuovo attesissimo album di Mina che esce il 9 ottobre e raccoglierà 10 perle della canzone d'autore scelte ed incise dalla stessa artista in un arco di tempo che va dagli anni 70 al 2026. Ci saranno 10 interpretazioni inedite di canzoni edite, ma anche, diciamo, si apprende attraverso l'ANSA altrettante fotografie scattate da Mauro Belletti e che non sono mai state pubblicate prima, come si suol dire. Mina, come non l'avete mai sentita, ma nemmeno vista, fra le altre cose. Adesso la nostra summer compilation, fra poco Yogel, Iman Angel, Ultra Naté. Ritroveremo anche gli 883, abbiamo fatto la rima, subito Inner Circle.

883 contiene il tempo, arriva dalla Repubblica Dominicana la nuova detentrice del titolo Miss Mondo 2026, Joy Rimola, è stata ufficialmente incoronata come vincitrice del concorso che si è svolto a Nha Thanh in Vietnam, la nazione caraibica non trionfava praticamente alla competizione internazionale di bellezza dal 1982, anno dell'iconico successo di Maria Sela Alvarez, originaria del distretto nazionale. Mora, 24 anni, praticamente si è distinta non solo per la sua bellezza ma anche per il suo profilo poliedrico. È un'esperta nel campo dell'amministrazione aziendale, una modella professionista, un'insegnante di letteratura e studi sociali, nonché reporter TV. Praticamente direi una super donna, ed è bello che si guardi, no? Non soltanto alla bellezza ma anche alla qualità delle persone che naturalmente vengono premiate. Siamo arrivati alle 9:47 minuti. Fra i grandi protagonisti di questa stagione musicale c'è anche questo giovane cantautore statunitense, nome stranissimo quello d'arte, ovvero Somber My Body Isn't Ready. Lo ascoltiamo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

Passato velocemente quelle che sono le novità della settimana qui su Radio San Marino, adesso invece facciamo un salto indietro nel tempo. È il 1984, con la giusta leggerezza che ovviamente si lega alla bella stagione, c'è anche Giuni Russo, Limonata, ciao ciao ciao.

russo, limonata, cia, dovessi scegliere, insomma, questo era forse un caffè shakerato. Potrebbe essere quello che fa un po' più al caso nostro, no? Vabbè, buona giornata, come è cominciata? Io spero che l'impatto sia stato positivo. Adesso uno può mirare anche in alto e dire meraviglioso, no? Però c'è il rischio che qualcuno di voi mi mandi a quel paese, per cui non mi volevo esporre così tanto, no? Volevo rimanere un tantino sotto traccia. Però sicuramente, ecco, mi auguro che sia stato positivo e ancor più che la musica di San Marino vi abbia dato almeno, no, come dire, il giusto spirito per cominciare bene. Allora, che faccio io? Direi che chiudo. Beh sì, chiudo la baracca, come si suol dire, e ritorno domani puntuale, come sempre, al vostro cospetto per accompagnarvi in questa parte di giornata, naturalmente fra le 8 e le 10. In arrivo c'è Katia De Monte, pronta ad accompagnarvi fino alla mezza. Insomma, giornata piena anche oggi su Radio San Marino, che chiudiamo con Comrade e Love Sober per dirci ciao, passate una buona giornata.

0: musica delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Ed eccoci qui, buongiorno, 10 in punto, bentrovati, buon lunedì da Radio San Marino. Saluto Roberto Bagazzoli che ci accompagna come tutte le mattine fino qui. Io sono Katia De Monte e oggi sì, inizia una nuova settimana, ma è anche, diciamo, un po' questa nostra nuova stagione di quelli del bicchiere mezzo pieno che si apre alle novità. Quindi bentornati ai membri storici, benvenuto a chi entra oggi per la prima volta nel nostro club. Non ci sono tantissime regole, anzi non ce n'è nessuna, qui si può arrivare così come si è, tristi, felici, corrucciati, preoccupati, insomma con qualsiasi cosa in testa, purché insomma fino a mezzogiorno e 30 si riesca un po' ad alzare il nostro stato vitale. E lo facciamo solitamente partendo con le parole di qualcuno che possono ispirarci. Per questa mattina ho scelto Walt Disney, che ci dice: il modo per cominciare è smettere di parlare e iniziare a fare, che è un consiglio molto efficace, anche se per una conduttrice radiofonica smettere di parlare non è il massimo, anzi potrebbe creare qualche problema. Allora dai, facciamo così, cominciamo però continuiamo anche a parlare.
2: Estate. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

siamo ispirati quella di Walt Disney, che ci dice che per cominciare a un certo punto bisogna smettere di parlare e muovere sì anche il primo passo. E la parte interessante è che non è che dice di conoscere già perfettamente la strada, dice soltanto di iniziare, ed è un po' dai quello che facciamo oggi anche con questa nostra nuova stagione di quelli del bicchiere mezzo pieno. Insomma, mettiamoci anzi subito un po' d'accordo qui, dai, non è il luogo in cui sosteniamo che vada sempre tutto bene. Diciamo che la parte vuota del bicchiere magari esiste, noi la vediamo qualche volta, ci dà anche parecchio fastidio, però proviamo a non lasciare, diciamo, tutta l'inquadratura, cioè guardiamo quello che c'è, ci chiediamo che cosa possiamo farne. Quindi non serve l'iscrizione, non serve la tessera, o comunque insomma l'entusiasmo non è che è obbligatorio alle 10 del mattino. Per entrare basta essere qui e avere voglia di trascorrere insieme un pezzo della nostra giornata. 335 104 1027, questo è il nostro numero WhatsApp. Io vi porto la musica, qualche notizia leggera, qualche tema, qualche curiosità, e voi quando volete potete portare tranquillamente anche le vostre storie. Intanto noi ci immergiamo in una storia nuova, Fireflies, Martin Garrix, gli U2 insieme su Radio San Marino.

del 96, nata da una richiesta molto semplice, no? Quando Khaled incontrò Jean-Jacques Goldman e gli chiese di scrivere per lui, alla domanda di che cosa vuoi parlare, lui rispose d'amore. Quindi diciamo che venne costruita questa storia di quest'uomo disposto ad offrire ad Aisha gioielli, poesie, raggi di sole, praticamente insomma l'intero reparto dei grandi gesti romantici. Lei però non rimane abbagliata, anzi gli risponde che non vuole tesori e che una gabbia resta una gabbia anche quando è fatta d'oro, chiede gli stessi diritti, il rispetto ogni giorno e l'amore. Ed è secondo me questa risposta a rendere il brano molto più insomma di una dichiarazione romantica, perché lui continua ad elencare tutto quello che potrebbe darle, lei invece gli spiega che dovrebbe cominciare dal riconoscere ciò che vale. Insomma, diciamo che aveva preparato un catalogo completo di meraviglie, ma si era dimenticato di fare la domanda più importante: tu che cosa vuoi? E questo è anche un grandissimo insegnamento. Adesso invece Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

gli Hoba Stank nel nostro lunedì mattina qui su Radio San Marino. E a proposito, stamattina siamo ufficialmente entrati nel periodo in cui tutte le frasi cominciate durante l'estate con "a settembre", ecco, tornano un po' lì a cercarci, no? A settembre prendo appuntamento, a settembre porto il computer a riparare, a settembre rispondo con calma a quella cosa lì. Diciamo che quando lo dicevamo, settembre sembrava quel luogo lontanissimo, no? Abitato da una nostra versione estremamente organizzata, puntuale, piena anche di buona volontà. Adesso settembre è arrivato e magari, che ne so, il computer continua a fare quel rumore, quel rumorino lì, la mail magari non l'abbiamo ancora mandata, quindi dai, oggi voglio sapere proprio da voi, 335 104 1027, qual è quella cosa che avete rimandato per tutta l'estate dicendoci "penso a settembre", che stamattina invece avete ritrovato lì puntualissima esattamente dove l'avevate lasciata. Dai, vale tutto, un appuntamento, un cassetto, un abbonamento, una telefonata, oppure quella pianta che dovevate rinvasare a giugno. Dai, scriveteci, che poi nella prossima ora leggiamo insieme tutti i vostri messaggi, anzi leggiamo il grande archivio nazionale dei rinvii estivi.

Ed ora spazio alle novità musicali della settimana, anzi questa nostra new play si apre anche con un nuovo capitolo nella musica di Gianna Nannini, una canzone pubblicata il 28 agosto, scritta insieme a Brunori Sas e Di Martino, e segna proprio la prima collaborazione tra lei e Brunori. Diciamo che sono tre modi diversi di scegliere le parole per raccontare un amore tutt'altro che semplice, però si intitola così, meraviglioso errore.

Lassù. La voce è subito riconoscibile di Gianna Nannini con Meraviglioso errore tra le nostre novità musicali di questa settimana qui su Radio San Marino. Vi dicevo che in questa canzone si intrecciano tre scritture diverse ma immediatamente riconoscibili, perché Gianna porta l'energia del rock, insomma quella voce che sembra sempre arrivare dopo aver attraversato mille tempeste. Poi c'è Brunori che ha sicuramente un modo molto

degli altri due. Già il titolo comunque contiene qualcosa di interessante, perché normalmente un errore si corregge, si cancella oppure si cerca in qualche modo di giustificarlo. Qui invece diventa meraviglioso, perché poi in realtà esistono esperienze che non avevamo programmato, che non avremmo scelto, ma che poi in realtà non vorremmo eliminare dalla nostra vita. Brano che apre anche il nuovo capitolo di Gianna Gold, progetto che nel prossimo anno Gianna Nannini porterà nuovamente in tour. E adesso invece noi ritorniamo ancora alla nostra estate, sì, perché ve lo ricordo, è ancora estate, allora Summer Compilation.

settimana del Gran Premio Red Bull di San Marino della Riviera di Rimini. Alle 21 poi l'atmosfera cambia completamente con il concerto a lume di candela, un omaggio a Ennio Morricone, alla musica da film. Anche l'ingresso qui è gratuito, ma in questo caso è richiesta prenotazione, quindi meglio controllare la disponibilità attraverso i canali ufficiali. Quindi prima il rumore dei motori, poi le colonne sonore illuminate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
6: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
7: Dal 24 agosto al 13 settembre, Mon Amour ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
10: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
9: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
5: Adesso facciamo insieme un po' di storia della musica, facciamo un salto nel 1989 dentro quel disco che cambiò definitivamente la storia di Zucchero, mi riferisco a Oro, Incenso e Birra, dove al suo interno c'era anche un pezzo che entrava così, senza bussare, con chitarre e cori gospel, si intitola

Zucchero, il protagonista della nostra collection insieme alla fine di questa prima ora. Come vi dicevo, il brano è contenuto all'interno dell'album Oro, Incenso e Birra, uno degli album italiani di maggior successo internazionale, però è soprattutto dal vivo poi che questa canzone ha costruito un po' la sua storia, perché Zucchero la portò anche sul palco di Woodstock nel 94, dove fu l'unico artista italiano invitato all'edizione organizzata poi per i 25 anni del festival. E negli anni questa canzone cambia anche un po' pelle, perché nel 2004 è stata incisa in inglese insieme a Solomon Burke, una delle grandi voci soul. I due insomma poi la cantarono anche a Montreux Jazz Festival. È una canzone italiana, però il suo linguaggio musicale arriva direttamente dal blues, dal gospel, dal rock americano, quindi un incontro che Zucchero ha trasformato veramente in una firma personale. Insomma, quel diavolo apparso lì nel 1989 non è mai stato cacciato. Gli hanno dato un microfono, una band, lo hanno mandato in tournée per tutto il mondo, e adesso noi cambiamo decisamente genere. Arriva Cameron con la sua Love Suburb.

0: su Radio San Marino sono le 11.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Sull'Emilia Romagna splenderà infatti il sole, il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con clima asciutto, dunque assenza di precipitazioni, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne in generale resteranno comprese fra i 29 e i 35 gradi, con valori più elevati nelle aree interne. Venti a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Dice 4 minuti, salutiamo la nostra redazione giornalistica, i nostri amici di Trebi Meteo, bentrovati su Radio San Marino. Io sono Katia De Monte e questa è la nostra seconda ora di quelli del bicchiere mezzo pieno. Abbiamo inaugurato insieme questa nuova stagione, dai, almeno per questa mattina rientro dalle vacanze, sembra un po' meno traumatico. Anzi, tra poco voglio leggere anche le vostre risposte, perché prima vi ho chiesto che cosa avete rimandato per tutta l'estate dicendo ci penso a settembre. Allora 335 104 1027 sono già arrivati.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: E ci siete anche voi con le risposte alla domanda che vi ho lasciato nella prima ora. Insomma, ci chiedevamo che cosa è stato rimandato per tutta l'estate, dicendo ci penso a settembre. Allora, la prima a scrivermi è Marta da Rimini, che mi dice prenotare il dentista. Adesso però settembre è arrivato, il dente non ha dimenticato. Vabbè, Marta, diciamo che fra voi due lui è quello con la memoria migliore. Poi Luca da San Marino dice che dovrebbe sistemare il garage. A giugno aveva già preparato le scatole, ma sono ancora lì vuote in attesa di capire quale sia esattamente il loro ruolo nel progetto. Vabbè, poi Elena D'Ariccione dice: avevo promesso di ricominciare inglese, stamattina ho aperto il libro e ho riconosciuto perfettamente la copertina. Insomma, devo dire ragazzi che settembre è quel mese elegante che non alza la voce, si limita a presentarci il conto così delle promesse estive. Poi magari dai, mi farete sapere sempre al 335 104 1027. Intanto arriva Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

anche l'Itfiba nella nostra playlist di questa mattina qui su Radio San Marino con Vivere il mio tempo. Anzi, se questa mattina vi sembra che il tempo proceda in modo strano, sappiate che su Saturno avreste problemi decisamente più grandi, perché lì un anno dura quasi 30 dei nostri. Proprio in questi giorni è arrivata una scoperta molto curiosa. Gli studiosi, gli scienziati che diciamo studiano le immagini del telescopio Hubble hanno trovato sopra il polo sud di Saturno un'enorme formazione di nuvole con 10 lati, cioè un decagono. E al polo nord del pianeta esiste già il famoso esagono osservato dalle sonde Voyager negli anni 80. Adesso insomma Saturno ha deciso un po' di aggiornare anche l'altra estremità, perché evidentemente le normali nuvole tonde gli sembravano poco originali. E questo nuovo decagono praticamente non è una struttura solida, cioè questo gigantesco movimento atmosferico, no? Un solo lato, pensate, supera i 16.000 chilometri, insomma tutta questa figura poi si sposta lentamente verso est. Noi controlliamo il cielo per capire se portare l'ombrello. Su Saturno serve anche un po' il righello, ma adesso noi cosa facciamo? Ci muoviamo verso il sole. Arrivano Hagel, Iman Angel, Ultranate, Moving to the Sun.

What do you mean, Justin Bieber? Domanda molto utile, soprattutto al rientro dalle vacanze, quando magari ricominciano a circolare quelle espressioni apparentemente semplici, ma insomma piene di mistero, cioè della serie ne riparliamo con calma, che può significare domani, fra un mese oppure mai più, oppure facciamo una cosa veloce che annuncia quasi sempre, diciamo, una riunione di un'ora, ti rubo soltanto 5 minuti, che poi in realtà non sono mai 5, e poi c'è il celebre ci aggiorniamo. Ecco, una frase che chiude tantissime conversazioni senza specificare chi debba aggiornare chi, su che cosa e soprattutto quando. Forse diciamo che il problema non è trovare tanto le parole giuste, che qualche volta le scegliamo apposta abbastanza vaghe da poter scappare in tutte le direzioni. E invece Emma, Fabri Fibra hanno scelto un titolo sul quale non ci sono grandi dubbi: antidroga. Ma

0: Allora, la nostra new play arriva da una telefonata fatta davanti al teatro di Brecht a Berlino. Malika Yam chiamò Andrea Bonomo chiedendogli perché lui e Pacifico non avessero mai scritto insieme. Un mese dopo erano tutti e tre in studio a Parigi. Ecco, la prima canzone nata proprio da quell'incontro è proprio questa, anticipa Cicale, il nuovo album di inediti, e si intitola Detto tra noi. Dai, ce l'ascoltiamo insieme in questo nostro lunedì qui su Radio San Marino.
1: Ascolti i successi di

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo insieme a fare la spesa da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti sconto del 25% sulla linea Crescendo Coop. Conviene a te, conviene ai piccoli. Per i clienti Fidelity Più, vino Placido Rizzotto, 100 passi, terre siciliane, IGT biologico, Liberaterra, nella bottiglia da 750 ml a soli 3,99 euro. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smacchi, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. Ed ora invece la nostra compilation Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya, e poi Mi Piaci di Alex Britti ad aprire Sean Kingston Beautiful Girls.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

e dalle novità alla storia della musica, che in questo caso ci porta dentro un corridoio di scuole nel finale di un film diventato il ritratto di un'intera generazione. Canzone che fu scritta proprio per The Breakfast Club, ma la band che la rese famosa inizialmente non voleva registrarla, poi entrò in studio quasi per fare un favore e ne uscì con il suo più grande successo, Simple Minds con Don't You.

I Simple Minds con Don't You Forget About Me qui nella nostra collection. E vi dicevo, pensate che all'inizio questa canzone non la volevano proprio, eh? Questo brano era stato scritto da Kate Forsey e Steve Shifts per il film The Breakfast Club, però insomma i Simple Minds erano abituati a incidere le proprie canzoni e avevano paura che quella insomma non li rappresentasse. Anche diciamo una proiezione privata del film non bastò per convincerli, ma insistere fu tra gli altri Chrissy Hynde dei Pretenders, all'epoca moglie di Jim Kerr. Alla fine insomma la band conobbe Forsey, scattò una buona intesa e quindi accettarono di trascorrere un pomeriggio in studio. Persino pensate, il celebre finale La La La La nacque perché Kerr non aveva ancora scritto altre parole, cioè pensava di sostituirlo, ma Forsey gli disse di lasciarlo esattamente così. Il risultato arrivò al numero uno degli Stati Uniti e aprì Simple Minds poi le porte degli stadi. Diciamo una buona storia da rientro. Qualche volta l'occasione giusta è proprio quella alla quale magari abbiamo già risposto di no.

Le 12 in punto, bentornati su Radio San Marino. Siamo entrati nell'ultima nostra mezz'oretta di questa prima mattina della nuova stagione di quelli del bicchiere mezzo pieno. Il rientro è ormai ufficiale, abbiamo riaperto i microfoni, le abitudini e anche qualche questione lasciata prudentemente in sospeso prima delle vacanze. Però fino alle 12.30 noi non chiediamo assolutamente a nessuno di recuperare il tempo perduto, anzi restiamo qui con la musica e con la giusta quantità di leggerezza. Vi ricordo 335 104 127 se volete mandare i vostri messaggi. Intanto noi ripartiamo parlando d'amore, però senza promettere di aver finalmente capito. Saif.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Sei a

0: un posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro con Rolls Royce, ci siamo fatti un bel giretto, adesso però cambiamo completamente scenario, andiamo in Australia dove alcuni animali selvatici hanno cominciato a interpretare il concetto di sentirsi a casa in maniera molto letterale. Lo dico perché i ricercatori dell'Università di Melbourne hanno analizzato, diciamo, 10 anni di richieste di soccorse e ce ne sono state circa 2400 di casi di animali trovati dentro edifici ed abitazioni, che ne so, possum nei tetti, piccoli pipistrelli nelle pareti, anatre sui balconi, alianti dello zucchero sistemati sotto il lavello della cucina. Diciamo che insomma non sono visite di cortesia, cioè con la riduzione degli habitat naturali purtroppo gli animali cercano rifugio negli edifici. Diciamo che trovare un koala sul tetto può essere veramente molto tenero finché non scopriamo che ha già scelto anche il lato sul quale dormire.

settembre è la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu, una ricorrenza dedicata, diciamo, alla cosa che utilizziamo più spesso in assoluto e alla quale pensiamo pochissimo, ossia l'aria. Anzi, proprio questa mattina l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha pubblicato il suo nuovo rapporto, sottolineando un problema preciso, cioè mentre in molti paesi sono diminuite le emissioni prodotte dalle industrie e dai trasporti, incendi invece sempre più intensi e ondate di calore rischiano di compromettere i progressi fatti. Quindi il fumo non è che rispetta i confini, può percorrere distanze enormi e peggiorare la qualità dell'aria anche molto lontano dal luogo dal quale è scoppiato l'incendio. Ed è curioso che insomma valutiamo con grande attenzione l'acqua che beviamo e gli ingredienti di quello che mangiamo, mentre quello che respiriamo entra nel nostro corpo continuamente senza etichetta, senza confezione. Quindi l'aria pulita somiglia un po' al silenzio, no? Sembra uno sfondo finché ragazzi non comincia a mancare. Quindi ecco, volevo dare anche uno sguardo oggi su questo. Intanto facciamo piccoli passi noi anche per riprenderci e per riprendere la nostra settimana insieme. Olivia Dean, Baby Steps.

Ed ora un'altra new play prima di salutarci in questa settimana. Diciamo che Bresh incontra Julie e trasforma uno dei piccoli gesti quotidiani, fragilità e pensieri, in quella tensione che conosciamo bene, no? Voler tenere tutto sotto controllo e nello stesso momento desiderare di lasciarsi finalmente andare. E allora dai, ci ascoltiamo questo nuovo singolo, si intitola Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Giulia Bresch con Serenamente, una parola che usiamo quando vorremmo rassicurare gli altri ma anche noi stessi, no? Va tutto bene, procediamo serenamente, poi magari dentro di noi ci sono quel, diciamo, 14 finestre aperte, tre pensieri urgenti, una domanda a cui non sappiamo ancora magari che cosa rispondere, però per essere, diciamo, il primo lunedì dopo le vacanze direi che siamo, dai, ripartiti bene. Abbiamo inaugurato una nuova stagione, rimesso in moto il nostro club del bicchiere mezzo pieno, scoperto che anche voi avete un piccolo archivio di cose rimandate a settembre, questo lo confesso, mi fa sentire decisamente meno sola, e quindi vi ringrazio per aver condiviso con me queste due ore e mezza. Io sono Katia De Monte, torno domani mattina sempre alle 10 su Radio San Marino. Buon pranzo, buon lunedì e affrontate il resto della giornata appunto serenamente.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui.
3: Here we go.
0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
4: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
5: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
4: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
8: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
9: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
10: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
11: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
12: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
13: Estate 1997.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Estate 2000.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Ma buongiornissimo da Irol, sono le 13, spazio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì con l'anticiclone africano ben saldo sul nostro territorio. Sull'Emilia Romagna splenderà infatti il sole, il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata con clima asciutto, dunque assenza di precipitazioni, dove i cieli risulteranno sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne in generale resteranno comprese fra i 29 e i 35 gradi, con valori più elevati nelle aree interne. Venti a regime di brezza con mari poco mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ma buongiornissimo, buon lunedì a tutti, ben ritrovati su Radio San Marino, io sono Irol, nuova settimana e partiamo subito con uno sguardo a quello che succede nel mondo, in Cina questo tifone Southdale che sta provocando piogge torrenziali, allagamenti, evacuazioni, diverse zone del pianeta. Abbiamo visto in queste settimane che continuano a fare i conti con i fenomeni atmosferici estremi, caldo intenso, forti temporali. Si muove parecchio anche l'Europa, in Germania c'è questa AfD che ha ottenuto un risultato storico alle elezioni regionali in Sassonia e poi c'è anche l'Islanda che ha bocciato la riapertura dei negoziati per entrare nell'UE. In Italia invece si chiude questo forum di Cernobbio, governo Meloni che raggiunge questo nuovo record di durata e oggi parte anche la scuola per alcuni, per quelli di Bolzano che tornano già sui banchi. Questo lunedì 7 settembre tante cose da raccontare, tanta musica da ascoltare, noi siamo qui, 335 104 1027 il numero di riferimento e partiamo dal trio norvegesi The Bauza, la loro Magnetic.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Il Blasco Nazionale, quanti anni era? Il 1998. E allora tutti ai piedi di Andrea Chemi Antonelli in quel di Monza. Ieri una giornata nera per la Ferrari, però ci ha pensato il giovanissimo pilota bolognese, ricordiamo che è qua residente a San Marino, e ha fatto gioire un po' tutta l'Italia. È partito dalla 19ª posizione con la sua Mercedes e Chemi ha trionfato su questo circuito di Monza. L'ultimo italiano a vincere era stato Ludovico Scarfiotti nel 66, quindi titolo mondiale, il primo di una carriera che si prospetta da record. E a fine gara si è fatto sentire anche un altro grande tifoso di Chemi Antonelli, appunto Vasco Rossi, che ha detto: Chemi, ci hai fatto impazzire, sei veramente una forza della natura, un talento pazzesco, un fenomeno strepitoso, che spettacolo. Tornando a noi invece, c'è stata una polemica social nelle ultime ore intorno a Sfera Ebbasta, rimaniamo sul tema dei grandi, perché sabato durante Inter Napoli a San Siro Sfera è apparso sugli spalti accompagnato da 10 ragazze, tutte vestite di nero, 4 sedute accanto a lui, altre 6 alle sue spalle, e le immagini sono diventate virali e sembra che dietro ci sia una precisa operazione di marketing. Non tutti hanno apprezzato, e molti sostengono che riproponga un vecchio stereotipo dell'uomo famoso al centro e le donne utilizzate come elemento decorativo. Provocazione promozionale riuscita o immagine ormai fuori tempo massimo? Fateci sapere anche la vostra. 335 104 1027. Good old days, Chris de Sarandi su Radio San Marino.

0: sesso e samba.
1: E la notte mi sbrana.
0: Tony Epp, Gaia, sesso e samba, era la hit del 2024. E niente, adesso Corona, non il nostro, di stabiliamo un contatto, quello del gossip, ecco, è tornato con questa storia. Belen, Tony Epp che vanno in bagno insieme, allora non si può neanche andare in bagno adesso. Vedremo che cosa tirerà fuori dal suo cilindro magico. Intanto, vi piace il pollo fritto? Perché a Modena, vabbè che è anche l'orario sbagliato in cui fare questa domanda, però a Modena qualcuno ha deciso che gli piace abbastanza, se l'è tatuato sulla pelle, perché questo weekend, durante il Modena Nerd, una nota campagna di di pollo fritto, ci siamo capiti, ha riproposto la sua tattoo experience. Chi si fa tatuare uno dei simboli ufficiali del marchio, pollo fritto a vita. Allora, non gratis ogni giorno, però in pratica ti danno un coupon riutilizzabile una volta ogni 10 giorni nei ristoranti di Modena, Reggio Emilia e Parma. Iniziativa che è stata presa sul serio, la lista d'attesa da 100 posti è andata esaurita, quindi sono state tante anche le polemiche, soprattutto da parte di Federconsumatori. Però il comune ha fatto sapere che i tatuatori avevano presentato tutta la documentazione necessaria. Ma viaggiamo un po' per il mondo, va?
2: Salita del volo con destino a la felicità.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Ma certo che salutiamo Batta, Pelo, Martene, ieri sera grand DJ set sulla funivia, proprio c'è una funivia qua a San Marino e niente, sopra c'era un DJ set nella cabinetta, qualcosa di epico. E nuovo album in arrivo per Mina, usciamo da Mica, ma niente, c'è questa novità che riguarda Mina. Dilettevoli inedite eccedenze, uscirà il 9 ottobre, disco che raccoglierà 10 interpretazioni inedite dei brani già esistenti, registrate da Mina in un arco di tempo lunghissimo, cioè dagli anni 60 fino ad oggi. E tra le tracce ci saranno due brani di Pino Daniele, il primo singolo sarà proprio Vento di Passione, celebre duetto inciso da Pino insieme a Giorgia. E la versione con Mina uscirà il 18 settembre, tra pochissimo, accompagnata da un video diretto da Ozpetek, c'è anche Luca Argentero. Per il resto della tracklist circolano anche nomi come Ivano Fossato, i Beatles, per ora però siamo ancora nel campo delle indiscrezioni. Progetto che sarà accompagnato anche da fotografie inedite. La nostra Mina che ritorna. E tra pochissimo parleremo invece di Bad Bunny che vince il suo primo Emmy. Tante novità musicali delle quali chiacchiereremo, ci sono anche gli Oasis che hanno promesso questo Roma nel 2027. 335 104 1027 il numero per i vostri messaggi, ma andiamo da quel giovane giovanotti che quest'anno fa i suoi 60 anni e in New York Rubini ci racconta So solo che la vita. Anche la New Play tra pochissimo, rimanete lì.

0: giovanotti su Solo che la vita si prepara a chiudere il suo Jova Summer Party. Domani sarà a Bari, poi il gran finale nel weekend, due appuntamenti al Circo Massimo di Roma sabato 12 e domenica 13 settembre. Ma ora c'è la New Play e ha due protagoniste, Ariete prima di tutto e Angelina Mango, che è in featuring. Per la prima volta si incontrano ed è uscito questo singolo, Che bella vita, brano scritto tra l'altro a quattro mani. E Ariete inizia anche una sua nuova fase. A tre anni dall'ultimo album, a novembre partirà anche il suo tour nei club italiani. Ascoltiamo Ariete e Angelina Mango, a.k.a. La Nina, con Che bella vita.
1: Ascolti i successi.

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita. Abbiamo detto brano scritto a quattro mani. C'è la produzione di Golden Years e parla di questa crescita, amicizia, di quelle persone che arrivano quasi per caso, poi diventano un punto fermo nella nostra vita. E ha raccontato Ariete anche che la canzone nasce dalla scelta di essere amiche nonostante l'imprevedibilità delle cose. Probabilmente è un bellissimo rapporto quello tra lei e Angelina Mango, due delle voci più riconoscibili del nuovo cantautorato pop italiano. Intanto che raccolgo i messaggi in arrivo, ci ascoltiamo tre brani non stop con la nostra Summer Compilation: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya, David Guetta, Sam Martin, Lovers on the Sun. Si parte con Toni Braxton, Unbreak My Heart. A tra pochi

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica. Lo abbiamo accennato anche prima. Venerdì 11 settembre al Parco Ausa di San Marino ci sarà Il senso di ogni cosa, una giornata gratuita dedicata alle famiglie, alla solidarietà, alla sensibilizzazione sulle malattie genetiche e oncologiche. Si parte alle 16 con tantissime attività, gonfiabili, magia, giochi, letture animate, yoga per bambini, acro yoga. Ci sarà naturalmente la musica e una grande area food. Dalle 17 il talk Oltre la cura, dedicato al sostegno psicologico dei bambini colpiti da malattie oncologiche o rare. E ci saranno anche alla conduzione dei pesi massimi, come Simona Ventura, insieme a medici, psicologi, associazione del territorio. E poi il gran finale alle 21, Fabrizio Moro live, Non ho paura di niente, il suo spettacolo che sta portando in giro. Ingresso gratuito e parcheggi disponibili al San Marino Outlet con servizio navetta fino al Parco Ausa. Ci vediamo lì l'11.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamur ammorbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
4: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento.

0: divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21 non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Momento Collection su Radio San Marino, salto indietro nel tempo, andiamo ad ascoltare David Lee Roth con California Girls. Era il 1985, l'ex frontman dei Van Halen ha preso questo classico dei Beach Boys e lo ha trasformato in puro spettacolo anni 80. Brano che faceva parte dell'EP Crazy from the Heat, David Lee Roth, California Girls.
6: Rivivi insieme a noi.

David Lee Roth, California Girls, il 1985 sulla radio che senti, e torniamo al presente. E usciranno novità questa notte, una in particolare, Marrakesh e Gue, questo nuovo singolo per celebrare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera insieme e 10 anni di Santeria, che tra l'altro festeggeranno ancora meglio il 12 e 13 settembre all'ippodromo SNAI San Siro a Milano, e molti hanno già preso i biglietti perché sicuramente, dai, è uno degli eventi dell'anno per quanto riguarda questi rapper di una certa età, ma tutti italiani. Chiudiamo l'ora insieme con Fulminacci, la sua Maledetto Me, e poi arriva la nostra redazione con le news qua su Radio San Marino. 335 104 1027 numero di riferimento per i vostri messaggi.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335-104-1027. 335-104-1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335-104-1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Sulla radio che senti stanno per scattare le ore 15. Spazio alla redazione con le news.
0: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Davide Giardi. Dopo la pausa di agosto ha ripreso poco fa il Consiglio Grande Generale con 10 giornate di lavori distribuite in 3 tranche. Tra i provvedimenti più attesi la legge sulla famiglia con misure per natalità, congedi, lavoratrici autonome, caregiver e il voto definitivo sulla legge di iniziativa popolare sul fine vita. In aula anche le relazioni sulla vicenda del pedofilo, sul recupero dei patrimoni delle crisi bancarie e 14 istanze d'arengo, 3 delle quali sui diritti LGBT. Il 15 settembre spazio alle elezioni dei nuovi capitani reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali. Istituzione al lavoro per individuare il nuovo comandante della gendarmeria dopo la decisione di Maurizio Faraone di anticipare per motivi personali la fine del mandato. Il segretario agli esteri Luca Beccari conferma che sono in valutazione diversi profili, senza anticipazione sui nomi. Faraone ha dato disponibilità a restare fino alla nomina del successore. Nel prossimo futuro previsto il cambio alla guida anche per Polizia Civile e Guardia di Rocca. Libera chiede che la scelta dei nuovi vertici delle forze di polizia avvenga esclusivamente sulla base di merito, competenza e professionalità. Andiamo a Riccione, dove un 27enne italiano senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver sottratto smartphone e portafoglio dalla borsa di una turista mentre faceva il bagno. A segnalare i movimenti sospetti è stato il personale dello stabilimento sul lungomare della Repubblica. L'area furtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Durante le perquisizioni è stata trovata anche una piccola quantità di hashish. Il progetto

0: Il processo per direttissima è previsto per oggi. Gli esteri. Terremoto politico in Sassonia-Anhalt, dove l'AfD sfiora il 44% e conquista 39 seggi, fermandosi a 3 dalla maggioranza assoluta. La CDU del cancelliere Friedrich Merz crolla intorno al 17%. Alisa Weidel rivendica un mandato a governare, mentre si valuta un possibile accordo con il BSV. Per Michele Chieruzzi dell'Università di San Marino, il voto segna l'apice della crisi tedesca e può avere conseguenze profonde sugli equilibri politici dell'Unione Europea e sulla tenuta tradizionale del cordone sanitario. E per finire lo sport, dopo solo 2 giornate salta la prima panchina del campionato sammarinese. La Fiorita ha infatti sollevato il tecnico Stefano Ceci. Dallo staff gialloblu non farà più parte anche l'allenatore in seconda Marco Protti, che ha presentato le sue dimissioni. In questo via di stagione la Fiorita aveva perso la finale di Supercoppa sammarinese ai rigori, mentre il campionato è reduce da 2 pari nelle prime 2 giornate. E per ora dalla redazione è tutto. Restate sempre aggiornati sul nostro sito web, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Di nuovo buongiornissimo da Airoll in questo lunedì 7 settembre. Ringraziamo Davide, la nostra redazione, per le news. Ieri DJ set in funivia, è stato un fine settimana all'insegna degli eventi qua a San Marino, ma anche questa settimana non si scherza. Abbiamo ricordato poco fa il concerto di Fabrizio Moro, gratuito, che si terrà venerdì. E tra poco invece parleremo di Ed Sheeran e Macklemore. Si parla di questa vicenda non per una collaborazione musicale, ma per il fatto che Macklemore sta aprendo i concerti e insomma sta facendo qualcosa che molti reputano inadatto. Ma ne parleremo tra pochissimo. Ripartiamo da Moving to the Sun.

Una ventina di giorni, dai, Green Day, e ci siamo. Wake me up when September ends, 2005 sulla radio che senti, c'è il vostro E-Roll su Radio San Marino. Allora, si parla in queste ore di Ed Sheeran e Macklemore, ma non per una collaborazione, ma Macklemore sta aprendo alcune date americane del Loop Tour di Ed Sheeran, e durante i concerti al MetLife Stadium nel New Jersey ha utilizzato il palco per ribadire il suo sostegno alla Palestina e alla popolazione palestinese. Durante il set ha pronunciato più volte la frase Free Palestine, mentre eseguiva anche i suoi brani, dove parla proprio di queste vicende, ha mostrato anche le immagini provenienti da Gaza. La presa di posizione ha provocato la reazione dell'Israeli American Council, che ha lanciato una raccolta firme, ha chiesto ad Ed Sheeran e agli organizzatori di escludere Macklemore dalle prossime date. Secondo l'organizzazione, un concerto di Sheeran non dovrebbe diventare uno spazio per messaggi politici unilaterali. E al momento né Macklemore né Sheeran hanno risposto pubblicamente a questa richiesta. La questione apre anche una domanda interessante, cioè fin dove può spingersi un artista nell'attivismo politico, e soprattutto quando apre qualcun altro. Macklemore dovrebbe continuare a fare l'apertura degli show fino al 7 novembre, quindi ne riparleremo, vedremo come procederà questa vicenda. Si parla tanto di Madame e del suo fonico, sembra tutta una mossa di marketing per il live di Santeria, i 10 anni di Guemarra. Noi ci ascoltiamo Mama non Mama, Madame nel posto.

0: Jennifer Lopez, If You Have My Love, il 1999, per lei tante novità, ma ora veniamo a quelle di J-Ax, il momento della nostra new play. Ha appena pubblicato il suo album Vita, Morte, Miracoli, disco molto autobiografico, dentro c'è un po' quella vibe country, folk americana che abbiamo sentito anche a Sanremo, dentro ci sono vari featuring, tra cui uno storico con Paola Folli, mi pare di capire. 14 tracce, Italia Starter Pack, IPIO, e ci ascoltiamo la title track, Vita, Morte, Miracoli, J-Ax nella nostra new play.
1: Ascolti i successi di

J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, bello scatenato con il suo nuovo album, questa era la title track. E allora, ascolteremo un po' anche di J-Ax in questo periodo. Intanto io ringrazio tutti quelli che sono rimasti all'ascolto di Radio San Marino. Ci risentiamo domani, sempre dalle 13 alle 15.30. Grazie anche a tutti quelli che hanno scritto messaggi. Vi abbraccio fortissimo. E arriva, stabiliamo un contatto tra poco qui sulla radio che senti, dalle ore 16 con tutta la community, poi dalle 17 il nostro super Gigi Restivo. Non vi lascio a mani vuote, ma con Halo e Black e questa I Need a Dollar che è diventata storica, c'è stato anche un remix con Emi Schilla. Ciao a tutti da E-Roll, buon pomeriggio su Radio San Marino.

0: occorre un nome.
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
0: Mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma divino.
1: Ah.
0: Quindi.
1: Quindi?
0: Lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica a

0: Annalisa,
1: che faceva?
0: Visto lei, chiama lui, chiama lei, chiama sì. me, chiama tutti quanti, chiama lo zio.
1: Anche lo zio.
0: Chiama non so chi, che veramente mi aveva avuto.
1: Avuto?
0: Una cosa più insensata di quella, io veramente non l'avevo mai ascoltata. E si sentiva ovunque.
1: Davvero
0: no?
1: Ovunque?
0: Persino se accendevi il forno a microonde.
1: Cioè, se tu accendevi il microonde. Ho visto lei che faccia lui. Cioè, tu aprivi lo sportellino e partiva Annalisa, eh?

0: sarà contenta tanto che direttamente da Forlì sta sentendo questa canzone. Ho un'idea, Anto?
1: Niente, io abbandono, cioè abbandono, sì, abbandono.

0: Ciao Martino, buon inizio settimana a tutti.
1: Ciao Antonio.
0: Il tormentone estivo che non sopportavo, mamma mia, di una pallosità.
1: Qual era?
0: Era l'83 e il titolo era Tropicana del gruppo italiano.
1: Ma perché?
0: Mai più visti e sentiti, meno male.
1: Come meno male?
0: Non mi era per niente simpatico quel brano.
1: Ma perché?
0: Proprio mi stava, come si dice in napoletano, in goppa o stomaco, mamma mia.
1: Vabbè,
0: dai, però è tutto, contatto stabilito e sotto con un altro tormentone. Vai ragazzi!
1: A proposito, ma dai, ma questo io nei set italiani la suono ancora.

0: Marchino, fatti vedere, hai capito? Fatti vedere, ma do uno bravo.
1: Vabbè, ma dai, è un piacere ritrovare ancora il gruppo italiano. Comunque, De Gustibus, d'altronde stiamo chiedendo ad ognuno di voi della community non al 335-104-1027 qual è la canzone che proprio vi ha tormentato, che praticamente non andava via dalla testa, anche magari quando andavate a dormire. Però c'è qualcuno che, un po' come Davide, non dice proprio una canzone.
2: Guarda Marco, lascia perdere.
1: Lascia perdere?
2: Perché ormai mio figlio con quel 6-7, mia che bella, ha fatto diventare scema. È bello che dopo mi si pianta nella testa anche me, quindi c'è sempre quel 6-7. Dio bello.
1: Dio bello.
2: Passerà, no?
1: Certo, anche perché come tutte le mode poi finirà.
2: Dopo ne inizia un altro.
1: E quindi bene, allegria, anzi, come dice il nostro Paolo. Oh, mi vengono i nomi oggi. A proposito,
3: Maya, Maya,
1: Dragostea di Intei.
3: Quella cioè, lì. Adesso l'ascoltiamo con nostalgia, ma ai tempi.
1: Ai tempi?
3: Ci veniva l'astio in malo modo quel pezzo. Cioè, veramente. Ti sentivi preso in giro.
1: Ma no,
3: tanto
1: dai.
3: Cielo, quella volta sembrava dove cacchio andremo a finire. Non abbiamo ancora visto niente.
1: Esatto, hai ragione.
3: Quello che passa adesso è un capolavoro. Scontato, esaurito. Ciao Marco, ciao, dottor Jekyll e Mister Paolo. Ciao.
1: E per te, Sam?
4: Beh, il tornatore in stivo insopportabile, però negli anni 90, secondo me, Spiagge di Fiorello, che per fortuna poi c'è dato altro. Comunque, inascoltabile la canzone. Tutto l'estate spiagge.
1: Ma guarda, ti dico De Gustibus, perché anche qui a me invece. Rimandi in estasi questa.
5: Spiagge.
1: Dove? Era la sigla di DJ Television on the Beach, una roba del genere. Sì? Diamo i numeri? E com'era per te, Sam?
4: Insopportabile, ecco. Barzelletta al volo.
1: Vai.
4: Allora c'è uno che è a casa tranquillamente, gli suona la porta, lui senza pensarci apre. Porca miseria, si trova Dracula davanti.
1: Dracula.
4: Denti aguzzi, mantello. Lo guarda e gli fa, allora, io o ti succhio sangue e ti faccio diventare un vampiro, oppure fai il sesso con me. Ti va bene. Però accetta di fare il sesso con Dracula.
1: Sì.
4: Finito, insomma, lui lo guarda e fa, sono Dracula, guardi, una cosa però gli devo dire.
1: Cosa?
4: Comunque sappia che io non sono gay. No, perché secondo te io sono Dracula?

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulie Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: arrivo sempre dopo i fuochi ultimamente, scusate.
1: Prego.
0: Allora, sì, allora. L'unico tormentone che mi dava i nervi nel 96, Lemon Tree.
1: Lemon Tree, perché?
0: Non c'era YouTube, cioè, nel senso non c'erano i smartphone, però le mie amiche lo cantavano di continuo ogni volta che si usciva. Io non ne potevo più.
1: Per quello.
0: A casa mia madre ascoltava la radio, era sempre in radio, ma mi è uscito anche dalle orecchie questo tormentone. Però... Dai, carino, sì, carino. Però non lo sfango. Purtroppo me l'hanno fatto odiare.
1: Ma che è, dai.

0: Ma com'è?
1: Mi è uscito molto dalle orecchie.
0: Sì?
1: Però va bene. Andiamo avanti.
0: Andiamo avanti con la prossima.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Sara.
2: Io penso che il tormentone estivo che non posso più ascoltare.
0: Qual è?
2: Sia Waka Waka.
0: Waka Waka, perché?
2: Perché dopo i mondiali del 2010, cioè era insopportabile. Poi noi facendo animazione nei locali, negli hotel, così.
0: Ballavate,
2: era
0: sì.
2: La canzone che tutti volevano ascoltare, io non avevo le orecchie piene, cioè veramente non ci stava più. Quando partiva, cacchio, ti veniva proprio un colpo al cuore.
0: Cioè, quando partiva così.
2: Marco, anche meno, eh? Io non rispondo più al sondaggio, eh? Mi vuoi proprio male.
0: Waka waka.
3: This time for Africa.
0: Che altro aggiungere?
2: E aggiungo anche porca waka.
4: Giacomo, l'ex murador a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
0: Si chiude con lui.
5: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Ciao.
5: Buon inizio settimana.
0: Grazie.
5: Bollente a tutti.
0: Mamma mia.
5: State sopravvivendo a questo caldazzo?
0: Sì, che fa rima.
5: Comunque, il tormentone estivo che non ho mai sopportato. Faccio presto.
0: Fai
5: guarda,
0: presto?
5: Se ci ripenso, so già che. No, guarda, meglio che non ci ripenso,
0: perché?
5: Se no mi entra in testa. Quella musichetta non me ne esce più.
0: Non te ne esce più.
5: Quella cazzo di canzone di Roazzi.
0: Quale?
5: Quella che faceva. Col trattore in tangenziale
0: andiamo
5: a comandare.
0: Quella lì, sì.
5: Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Madonna mia.
0: Davvero?
5: Oddio, tutte le volte che lo sentivo mi cascavano i maroni per terra,
0: no,
5: ti giuro.
0: Calmo,
5: un
0: calmo.
5: Di trattori e contadini. In questa azienda agricola arriva questa pattuglia dei carabinieri, scende il maresciallo e fa:
0: sì.
5: Dobbiamo perquisire l'azienda perché c'è stata una segnalazione che qui vengono coltivate sostanze illecite. Vedi marijuana. Va bene, potete andare dove volete, però mi raccomando, non entrate in quel recinto là in fondo. Ma come si permette? Lo vede questo distintivo, questo tesserino? Questo dice che posso entrare dove voglio. Ha capito? E tira dritto.
0: Calma.
5: Dopo un po' entra nel recinto, come ho detto, il carabiniere.
0: Sì.
5: Dopo un po' il contadino lo vede inseguito da un toro inferocito. Aiuto, aiuto, fa lui, fate qualcosa, fate qualcosa.
0: Fate qualcosa.
5: E il contadino gli faccia vedere il tesserino. Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
0: Siamo arrivati, siamo un po' in ritardo, quindi che si fa?
6: Guarda Marco, lascia perdere.
0: Infatti, siamo in ritardissimo, grazie a Paolino Zanetti per la parte tecnica, da Marco Corona appuntamento ogni giorno, ore 16, perché cosa c'è?

Sì, così insomma, proprio tra capo e collo, va bene. Prendo la linea molto volentieri qui dallo studio centrale di Radio San Marino per darvi il mio personale augurio di buon pomeriggio in questo lunedì particolare, diciamolo pure. È il primo lunedì vero di settembre, ma a noi piace dire che non siamo ancora a settembre, siamo ancora ad agosto, questo è il 7 di agosto. A volte veramente basta convincersi di certe cose e il tempo passa meglio, perché il meteo è dalla nostra parte, ci sono temperature che non sono affatto tipiche di settembre. E diciamo che piangiamo con un occhio, soprattutto per chi ha finito le vacanze proprio ieri domenica. Mi raccomando, tiratevi su ragazzi, noi ci siamo qui per voi. Prima avete sentito e appunto stabiliamo un contatto con Marco e adesso continuiamo con questo buon umore, ma soprattutto nutriti dalla musica di quest'estate, perché gioco forza sentiremo ancora i successi che ci stanno facendo cantare, ma anche quelli di sempre, come siamo soliti dire, perché le vacanze, l'estate in genere, è fatta anche per ricordare le hit senza tempo. Intanto partiamo con i Pinguini, Sorry, scusa lo siento, dai.

Beh, insomma, diciamo che gli acuti di Mariah Carey sono quelli registrati, brevettati, li riconosceresti subito, anche perché solo lei se li può permettere. Vabbè, parliamo d'altro, amici. Questo settembre ci sta facendo credere di essere ad agosto, come ci dicevamo, siamo al 7, ma il caldo non sembra avere nessuna intenzione di farsi da parte. Però attenzione, da qualche parte, soprattutto in Toscana e in Emilia, ci sono anche temperature molto più alte che da noi, si parla di 36 gradi, quindi se qualcuno ancora ha il ventilatore acceso non è certo un gesto strano, anzi più che ventilatore qua si parla ancora di condizionatore. Però questa volta la sensazione, lo dico con un margine così di possibilità di smentita, è che ci siamo quasi, perché la famosa alta pressione che ci sta, diciamo, regalando queste giornate praticamente estive comincerà a perdere forza, sì, e dovrebbe succedere tra domani, ma forse da noi un po' meno, ma soprattutto mercoledì. La giornata da segnare sul calendario è questa, mercoledì 9 settembre, perché arriverà, speriamo, questa ben amata perturbazione dalla Francia. Una volta tanto i nostri cugini ci fanno simpatia e il tempo dovrebbe cambiare anche in maniera abbastanza decisa, prima al nord e poi arriverà, diciamo così, più in basso, e quindi anche da noi. Quindi sono attesi i famosi temporali, potrebbero essere anche belli tosti, ci potrebbero essere, facciamo scongiuri, anche grandinate, speriamo di no, però insieme alla pioggia dovrebbe arrivare anche quella cosa che dopo questo caldo probabilmente qualcuno aspetta con molta impazienza, cioè il calo delle temperature. Per capire, dicevamo, quanto può essere importante, potremmo arrivare a meno 10 gradi rispetto ad oggi. Però attenzione, non è che significa che da mercoledì dappertutto passerà improvvisamente dal costume al piumino, no, perché cambia da zona a zona e soprattutto non sappiamo quanto potrà durare. Quindi godiamoci ancora queste ultime ore d'estate un po' fuori stagione, perché da mercoledì probabilmente il mood potrebbe cambiare. Potrebbe diventare come questo di Siena Spagna.

ma insomma, qua siamo veramente in zona mito, perché si aprono due miti, Vasco va da sé, ma poi ricordiamo inevitabilmente un programma cult come Non è la Rai, insomma, che viene

chiaramente preso in considerazione all'epoca da Vasco, preso di mira, ma ci si divertiva anche così. Intanto sono quasi le 5:20, manca qualche minuto. A quest'ora il caldo continua tranquillamente a fare il suo lavoro, come dicevamo, anche troppo bene, direi. E allora facciamo un po' di saluti al nostro 335 104 1027. Vi va? Saluto Matteo di Riccione che mi scrive: qui si boccheggia ancora. Matteo, confermiamo, settembre sul calendario, agosto nelle temperature, è andato di fatto. Saluto anche Luca, invece dice: è già proiettato a mercoledì, perché? Ah sì sì, discorso di prima, certo, finalmente arriva un po' di fresco. Luca, aspetta però, non chiamarlo fresco troppo presto, che poi magari ci ritroviamo con l'ombrello e il giubbotto nel giro di 24 ore e non ci piace per niente. Andrea da Rimini: allora, mentre sto tornando dal lavoro, grazie, buon pomeriggio, aria condizionata ancora? Chiudiamo con Francesca da San Marino che dice semplicemente: io questo caldo me lo tengo stretto. Francesco, guarda, tra qualche giorno magari sarai proprio tu a chiedermi dove si compra un maglione, cioè giusto per dire. Insomma, ancora temperature come se fosse estate, c'è gente al mare e mi piace un sacco questa cosa, ma la settimana ci prepara un bel cambio di scenario, dicevamo. Intanto, è lunedì, è quasi alle spalle, e allora ci vogliamo ammorbidire ed iniziare con la voce di Olivia Dean e la sua Baby Steps.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Fantastica quella tromba che arriva subito e ti resta in testa. Devo dire che un pezzo che definire iconico è poco, perché ci ha riportato volentieri fino agli anni 90, ritmo irresistibile, quella voce un po' teatrale che sentivate, che diceva in maniera piuttosto perentoria, insomma, vuoi passare un po' di tempo con me? Un po' di tempo a letto con me? Vabbè, fu un successo. Touch and Go arrivarono nel 1998 e ogni tanto è bello ritrovarla, anche perché, dicevo prima, gli anni 90 tornano in maniera repentina quando arriva l'estate. Chissà perché quel decennio è rimasto veramente in mente a molti. Proprio oggi pomeriggio, poco fa, sentivamo insieme a Marco l'argomento tormentoni odiati. Ma a volte, per essere odiati, devono essere molto amati i dischi, perché devono essere sentiti molto. Ops, ho detto dischi. E beh, ancora si poteva parlare effettivamente dei dischi, c'erano ancora i CD che giravano. Adesso la musica è decisamente più fluida, più liquida, ma non ha smesso di emozionarci, specie se arriva con Tommaso Paradiso. E agitiamo Coca-Cola, dai!

0: Eh sì, è stata l'estate di Tommaso Paradiso, decisamente. Ma ancora funziona, continua ancora, perché lo ripetiamo, non è ancora finita. Agitiamo Coca-Cola, ma attenzione, dicevo, a parte le avvisaglie di maltempo, c'è anche l'arrivo di qualche cosa nuova. Per esempio, Miley Cyrus, che per l'occasione, come vi dicevo qualche giorno fa, mi ha accorciato il nome, si presenta da oggi in poi come semplicemente Miley, più confidenziale. Siccome lei ha un gusto per gli estremi, passa dal pop allegro a qualcosa di più personale, ecco, anche stavolta nella nuova canzone prende una strada molto precisa, con un basso potente che spunta anche nel titolo, perché si chiama Bass Persuades, Miley.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Let's go.

questo mi piace, perché non cerca di conquistarti subito al primo ascolto, sapete, con quei ritornelli molto facili, perché ha un'atmosfera, avete sentito, un po' strana, sensuale, quasi ipnotica. Poi sto basso che continua proprio là, spingere sotto, fantastico. Una di quelle canzoni che probabilmente avremo modo di ascoltare nel tempo e ci entrerà dentro. Vediamo, intanto impariamo a dire solo Miley e non più Miley Cyrus, perché sennò si arrabbia la ragazza. No, facciamoci una cosa bella. Tre canzoni di fila, un'altra nostra Summer Compilation con Anna, White Girl Wasted. Sentiremo Paris con Stars Are Blind. Incominciamo con Billie Eilish.

E questa è stata forse l'unica esperienza che ricordiamo, però a parte il fatto della famosa eredità di famiglia, i locali, le feste, no, sembrava che il suo mestiere fosse semplicemente essere Paris, invece dicevamo, scopriamo che quella ragazza una volta è diventata una macchina da business, perché ha costruito veramente un marchio enorme, perché ha società di produzioni televisive, lavora nel mondo della moda, nella musica qualcosina, in televisione, insomma continua a lanciare prodotti con il suo nome, è una macchina da guerra. Forse la vera trovata geniale di Paris Hilton è stata proprio questa, capire prima di tutti che essere famosi poteva diventare un lavoro vero, c'è riuscita.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
4: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
5: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
6: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
8: Sapete com'è nata una delle canzoni simbolo della disco music? Praticamente da una porta in faccia, perché gli Chic quella sera volevano andare allo studio 54 di New York e gli fecero insomma niente da fare, porta in faccia. Da quella frustrazione nasce un ritornello che all'inizio era decisamente più arrabbiato, ma poi è diventato così. Le Freak.
9: Rivivi insieme a noi.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Eccoci pronti, 18 adesso, ragazzi. Diciamo che questo lunedì fra poco lo archiveremo. Arrivare a quest'ora tutti in un pezzo di questi tempi è una soddisfazione, quindi facciamoci un applauso da soli. E anche se da un altro punto di vista, amici e amiche, non siamo proprio al top, nel senso che hanno fatto la classifica dei turisti più ineducati nel mondo. E vabbè, avete capito che probabilmente non saranno delle buone notizie per noi, ma non soltanto. Cercheremo di capire, faremo questa top 10 perché premieremo non i più educati, ma proprio dai turisti considerati più maleducati, e vediamo, risaliremo fra poco.

Una mangiatrice di uomini, parlava di colei Nelly Furtado. La storia potrebbe essere anche un po' torbida, ma noi non ne parliamo. Parliamo di tutt'altro, amiche e amici di Radio San Marino, perché ho scovato in tempi di turismo, ovviamente l'estate, una classifica insomma un po' particolare. Hanno stabilito quali sono i turisti meno educati del mondo, proprio una top ten come si potrebbe fare per la musica, solo che qui di mezzo ci sono proprio il modo di comportarsi, come si viene percepiti all'esterno. Vogliamo farla insieme questa scalata non proprio riguardevole? Decimo posto, ci troviamo il Giappone. Eh no, loro sono proprio da un'altra parte della classifica perché sono in assoluto i più educati, quindi non li consideriamo. È ragguardevole, decimo posto, ma lo sapevamo. Scaliamo allora la classifica dei meno virtuosi. Arriviamo direttamente al quarto posto, la zona calda, diremo così, dove troviamo gli americani, che però hanno un punto di forza, cioè sono quelli che lasciano più mance, è risaputo, insomma sono più generosi con il personale da questo punto di vista. Ok, siamo sul podio, non è ragguardevole, eh? Terzo posto, ci siamo quasi, troviamo gli svizzeri, che saranno pure, secondo il luogo comune, precisi, puntuali, però sono anche poco inclini, diciamo così, accomodanti, sono veramente un po' polemici. Secondo posto, invece no, attenzione, primi nella classifica dei turisti più maleducati, dobbiamo dirlo, ci sono gli italiani, e c'è niente da fare, si fa troppo rumore, impazienti. Non amiamo fare le file e soprattutto si ha tendenza a lamentarsi quando il servizio non è proprio quello che ci aspettavamo. Facciamo un po' di polemiche, però almeno a tavola, amici, ci salviamo, perché il popolo italico in generale, quindi italiani sammarinesi, siamo tra i più curiosi quando si tratta di provare la cucina locale. E ancora una volta, nell'educazione così così, ma ci va bene con la forchetta. Ed è una cosa bella perché viene apprezzata all'estero. Quando tu vuoi provare le specialità locali, viene visto con particolare simpatia. Ecco, meno male.

L'eleganza di Mick Hucknall, Simple Red Stars. È passato un sacco di tempo da questa canzone perché è uscita negli anni 90 e sinceramente la facevo molto più vicina a noi, perché certi suoni sono ancora contemporanei, sono freschi, hanno ancora molto da dire, per cui vabbè, è un'impressione mia. Però questa è la forza della musica, non sempre si invecchia anagraficamente, insomma. Vabbè, allora 18 e 16, era un po' diciamo preso ancora da quella classifica poco riguardevole per noi abitanti del paese italico, che siamo considerati non esattamente educatissimi, però si può sempre migliorare, amici. Ecco, perché diciamo che quando uno è giù nelle classifiche, scavare è difficile, però si può sempre insomma risalire la china. Speriamo. Voi cosa ne pensate? Secondo voi questa classifica è vera o ci sono un po' troppi luoghi comuni? Veramente secondo voi gli italiani sono poco educati quando vanno in giro per il mondo? E voi stessi vi considerate rispettosi delle culture altrui, delle usanze locali, o volete portare la vostra firma, diciamo così, ovunque vi trovate? Potrebbe essere anche questo il senso. Fatemelo sapere. 335 104 1027. Magari avete avuto esperienze dirette, chi lo sa. Intanto noi ci sentiamo a Olivia Rodrigo con questa canzone che parla sì di lacrime, ma lo fa in una maniera molto leggera, dai. Vabbè, Drop Dead, amici, questa è la radio che senti, Radio San Marino. I know.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Ragazzi, questa storia di come vengono visti gli italiani all'estero ha suscitato un polverone, ve lo devo dire. Allora, leggiamo qualche messaggio al 335-104-1027. Michele dice: secondo me ci hanno massacrati un po' troppo. L'italiano è rumoroso, ok, però almeno se va in vacanza si diverte. Sì, sì, no, beh, è una teoria, magari non saranno i più discreti, però almeno un po' di vita. Valentina da Riccione: io devo dire che quando viaggio mi vergogno dei miei connazionali. Beh, dai. Allora, sì, la fila all'aeroporto sempre interessante. Valentina, hai fotografato una piccola situazione, però la cosa meravigliosa è che spesso quello che protesta è esattamente quello che 5 minuti prima cercava di superare la fila, per intendersi. Salutiamo anche Davide, dice: i giapponesi saranno pure educatissimi, ma io dopo 3 giorni che devo inchinarmi per salutare tutti sarei già stava. Vabbè, dai. Chiudo questa tornata con Lorenzo di Sant'Arcangelo. Dice: secondo me il problema è che l'italiano vuole che tutto funzioni come in Italia, poi va all'estero e si lamenta perché le cose sono diverse. È un concetto un po' particolare. Diciamo che si parte per scoprire il mondo, poi possibilmente vorremmo che il mondo funzionasse come casa nostra. Non è esattamente così. Vabbè, sentiamoci Lady Gaga.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, 18 e 28 nel sabato, magari lunedì sera. Giulio Bresci insieme, dai, sentiamoci questa nuova canzone che già dal titolo sembra quasi un consiglio per prendere questa settimana con un po' più di calma. Proviamoci, senza farci travolgere da tutto e da tutti. Allora, parliamo però di questa collaborazione che ha una bella atmosfera di fine estate. Dentro c'è quella voglia appunto di vivere le cose senza complicarle. E forse arrivati a settembre, al 7 di settembre, non è nemmeno un brutto messaggio da portarsi dietro, giusto? E allora ci risentiamo. Giulio Bresci, Serenamente.
1: Ascolti i successi di domani.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Cioè, non è che voglio togliervi la serenità che vi ha messo questa bella canzone di Brescia, però vi devo dire questa cosa, insomma, la radio è anche informazione. Attenzione, perché c'è una truffa che sta girando tantissimo e che riguarda specialmente chi parcheggia nei centri commerciali o nei supermercati. Ve lo devo dire perché è una cosa di cui si sta parlando molto, perché il meccanismo è molto semplice. Praticamente si trova sotto il tergicristallo una banconota da 50 euro, ovviamente falsa, no? Il problema nasce quando il proprietario torna, sale in macchina e poi scende per recuperarla, per sta roba. È proprio in quel momento che c'è un complice che può approfittare della tua distrazione per rubare invece quello che hai lasciato nell'abitacolo, tutto quello che c'è, insomma. Hai lasciato la borsa, via, portafogli, via, telefono, insomma. In alcuni casi, amici, il rischio può essere anche quello di un furto dell'auto stessa se viene lasciata con le chiavi inserita. Io ve lo devo dire, quindi se trovate qualcosina di strano sul parabrezza, anche soldi, apparentemente soldi, non scendete subito dall'auto. Chiudete le portiere, mettetevi in moto, al limite spostatevi in un altro luogo, magari più sicuro, poi controllate con molta tranquillità a proposito. E soprattutto, anche quando vi allontanate per pochi secondi, lo dico a voi, ma lo dico anche a me perché ogni tanto lo faccio, chiudiamo sempre la macchina e non lasciamo oggetti di valore in vista, perché siamo tutti bravi, però non si sa mai. Va bene, tre successi di fila, quelli invece sono tranquilli. Arrivano Carol G con Manu Chao, Viajando per il Mundo, Tiziano Ferro, e cominciamo con Marcella Morelo.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: di Radio San Marino.
1: Allora, da venerdì a domenica, amici, torneremo a parlare soprattutto di motori dall'11 al 13 settembre, perché arriva infatti il Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini al circuito di Misano. E ormai il bello è che il MotoGP non riguarda soltanto quello che succede in pista, perché per 3 giorni tutto cambia. Arrivano un sacco di appassionati praticamente da tutta Europa. Gli alberghi tornano a riempirsi o continuano a essere pieni, e tutti quanti si preparano a vivere tra Misano, Rimini e San Marino, con appuntamenti ed eventi legati al mondo delle due ruote. Poi naturalmente c'è il circuito con le prove, qualche qualifica certo sabato, certamente la gara della MotoGP domenica, ma quello che rende particolare questo appuntamento, vi dicevo, è proprio l'atmosfera, perché c'è il rumore delle moto continuo, bandiere, piloti, insomma, è tutto questo con il mare a due passi, è fantastico. Insomma, sarà un weekend bellissimo da vivere col rombo di motori.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
6: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
7: Dal 24 agosto al 13 settembre, Monamura morbidente 60 lavaggi a soli 2,99 euro.
8: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
9: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
8: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
10: Vediamo, estate del 1983, tra i ricordi di quella stagione c'era questa canzone che magari non avete sentito per un po', ma sono sicuro che appena parte è impossibile non riconoscerla, perché solare e allegra, ha una bella chitarra che mette subito di buon umore e infatti il titolo dice già tutto di questa estate infinita. Katrina and the Wave, Walking on Sunshine.
11: Rivivi insieme a noi le

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: E noi torniamo a redazione, ci sono gli ultimi aggiornamenti.
2: Radio San Marino, le notizie.
3: E buonasera dalla redazione, ecco le ultime del giorno. Si è aperta nel segno del ricordo di Matteo Fiorini la sessione di settembre del Consiglio Grande e Generale. Scomparso il 21 agosto, Fiorini è stato consigliere per tre legislature, due volte capitano reggente e segretario di Stato. La reggenza ne ha ricordato l'integrità, la sensibilità e la dedizione alle istituzioni e sono stati tanti gli interventi in aula in sua memoria. Tra i primi adempimenti in agenda poi il Consiglio Grande e Generale ha preso atto degli accordi ponte firmati tra governo e organizzazioni sindacali per un aumento retributivo parziale ai dipendenti pubblici in attesa del rinnovo contrattuale complessivo. A circa 4.000 dipendenti concessi incrementi del 3% per il 2025 e un acconto del 2% per il 2026. Preservare i ricordi per nutrire la coscienza, questo è l'obiettivo di Linea Gotica, itinerario di pace, una guida lungo tre percorsi dai fiumi Foglia, Conca, Marecchi e Savio fino a Pesaro e Cesena, promossa dalla Segreteria Turismo. I capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno accolto gli ideatori del progetto in udienza a cui hanno partecipato anche le autorità dei comuni italiani limitrofi. Il progetto rievoca i luoghi del conflitto anche per ricordare chi, sammarinesi compresi, aiutò il prossimo, valorizzando la vocazione del Titano come terra di accoglienza e di pace. È un dossier cruciale per la sicurezza del territorio la scelta del futuro comandante della gendarmeria, tema all'attenzione della politica dopo che di recente Maurizio Faraone ha espresso la volontà di anticipare per motivi personali la scadenza del mandato. Ancora non c'è una data d'addio dallo stesso Faraone, la disponibilità a rimanere fino alla nomina del successore. Istituzioni al lavoro per individuare il nuovo comandante. Stiamo valutando potenziali profili, afferma il segretario agli esteri Beccari, che quando saremo pronti condivideremo. Ora gli esteri, un terremoto politico nel cuore della Germania. La F-Destra vince le elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, sfiora la maggioranza assoluta, apre una fase di forte incertezza per Berlino. Un risultato storico, la AfD conquista 39 seggi, appena 3 in meno dei 42 necessari per governare da sola. In proprio la ricerca di una maggioranza adesso apre la partita più delicata. La leader nazionale Weidel guarda un possibile accordo con il BSV di Sarah Wagenknecht, ma il voto regionale scuote soprattutto il governo federale e a Berlino CDU e SPD riuniscono d'urgenza i vertici. Nel mirino c'è il cancelliere Merz. In chiusura lo sport, all'edizione 2026 di Sport in Fiera parteciperanno solo le classi prime delle scuole medie. Non cambia la decisione del collegio docenti, le seconde e le terze non ci saranno nella manifestazione dedicata alla promozione della pratica sportiva in Repubblica. Il presidente del CONS, Cristian Forcellini, pochi giorni fa aveva definito la scelta una sconfitta della tradizione dello sport in fiera. Con questo è tutto, ma per restare aggiornati con le news di San Marino TV visitate il sito oppure scaricate l'app. Da Pierluigi Mandoi, una buona serata.
2: Radio San Marino Meteo.
4: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora all'insegna delle estate piene in Emilia Romagna, prevalenze cielo sereno, poco nuvoloso e soprattutto gran caldo, temperature che nuovamente arriveranno a toccare anche i 35-36 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole. Però mercoledì situazione che cambia, arriveranno dei temporali soprattutto nella seconda parte del giorno da ovest verso est, a fine giornata raggiungeranno anche le coste adriatiche e porteranno finalmente aria più fresca. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: L'onda lunga dell'estate, potremmo dire, non se ne vuole proprio andare. Mercoledì vedremo, faremo una festa, se pioverà davvero ci metteremo lì, faremo la danza, vestiti per strada, vabbè, vedremo. Intanto 19.04, ragazzi, ci gustiamo un'altra mezz'oretta insieme. Ciao da Gigi Restivo, c'è naturalmente la crew di Radio San Marino per voi anche in questa serata di lunedì. Fra poco parleremo di concerti, si sta per concludere anche la sessione di concerti, che sono molto cambiati negli ultimi anni, eh. Una volta dici, sai che c'è un concerto? Sai, ci andiamo. No, adesso non si può più improvvisare. Vediamo un po' come è cambiato nel tempo. Intanto ripartiamo.

Una grande artista a 360 gradi, Noemi nel frattempo, ottima anche come conduttrice quest'estate, sicuramente l'avrete vista in tanti festival. Ma a proposito di spettacoli live, parliamo di concerti e di come sono cambiati i live negli ultimi tempi, man mano che il tempo è passato, perché mi ricordo una volta si improvvisava parecchio, se ci piaceva un artista si comprava e via. Adesso invece bisogna prendere il calendario, pensarci magari un anno prima, perché aprono le vendite e vengono polverizzati i ticket in pochissimo tempo e vanno sold out. In effetti poi i numeri spiegano il perché i concerti sono diventati più di un posto dove si sente musica, sono un vero evento, perché poi ci si organizza con gli amici, magari si prenota l'albergo, il ristorante, si trasforma tutto in un weekend, soprattutto quando arrivano i grandi tour. Vi ricorderete l'avvenimento di qualche mese fa con Vasco Rossi a Rimini, ma non soltanto, e poi gli spettacoli sono sempre più imponenti, con questi palchi giganteschi, gli effetti, una cosa veramente immersiva. E c'è anche chi è disposto a spendere parecchio pur di essere sotto un palco, e una volta veramente costava molto molto meno. La cosa bella però è che i concerti oggi li trovi davvero per tutti, ci trovi ragazzi, famiglie, cinquantenni, sessantenni, insomma la musica dal vivo è diventata uno dei pochi appuntamenti, mi viene da pensare, che sono capaci di mettere insieme anche generazioni diverse. Trovo che sia una cosa molto bella, e forse il segreto del boom è proprio questo, perché il fenomeno che continua a crescere estate dopo estate, fantastico.

0: Magari la pioggia estiva la stiamo invocando in tutti i modi, anche musicalmente con queste letture in breaks e painkiller, ma invece adesso parliamo di errori, errori che facciamo tutti, quelle cose che non avevamo previsto, però alla fine succede che ci cambiano la vita e non sempre in peggio, e non sono nemmeno errori, insomma è un po' contorto, però parte da questa idea Gianna Nannini con questa nuova canzone che parla di deviazioni impreviste, anche sbagliate sulla carta, però arrivano cose belle anche quando smettiamo di voler controllare tutto. Si chiama Meraviglioso Errore.
1: Ascolti i successi di

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio San Marino.
2: San Marino.

tutto cominciava così, l'inizio di una carriera formidabile per Elisa Toffoli, la sua ormai iconica Sleeping in Your Hand di lontano 97. Ed è così, perfettamente, in un'atmosfera meravigliosa, fatata, che io vi saluto, approfittiamo del momento. Vi do appuntamento a domani, naturalmente cominceremo alle 17 e poi fra poco invece arriveranno le nostre summerizze, perché è ancora estate e ce la godiamo. A seguire ci godiamo anche la serata con Marco Corona e stabiliamo un contatto. Da Gigi Restivo, una buona serata, ciao!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
4: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
5: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
7: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me e molto di più per te.
8: Dal 24 agosto al 13 settembre, Coccolino Wonder Wash, detersivo lavatrice 37 lavaggi a soli 5,90 euro.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Venerdì 11 settembre, il senso di ogni cosa, al Parco Ausa di San Marino. Una giornata di puro divertimento per tutta la famiglia. Dalle 16 gonfiabili, trucca bimbi, animazione e area food per grandi e piccini. E alle 21, non perdere il concerto di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. L'ingresso è gratuito, con raccolta fondi per organizzazioni benefiche. Scopri tutti i dettagli su visitsanmarino.com.
0: Per la tua pubblicità.
11: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rewind.
1: Sigla!
2: C'è la sigla nuova?
3: Corona,
2: sì?
3: Dai, lancio un posto, sondaggione, che sono le tre.
2: Ma che le tre? Sono le quattro.
3: E poi la community risponde sempre come gli va.
2: Anche tu canti come ti va.
3: E allora non perder tempo, donna mora, sa che è ora di lavorare.
2: A tempo,
3: tranquillo,
2: sì.
3: C'è la community che come sempre poi ti aiuterà.
2: Per fortuna, aiutate anche Davide.
4: Marco, dopo la sigla di Davide mi è venuto mal di pancia, devo andare in bagno,
2: vabbè, dai. Intanto che vai in bagno, Stefano, secondo me c'è qualcuno pronto a lanciare il tema di questo programma che vi accompagna anche di sera tra le 20 e le 21 in replica, poi a volte anche nel weekend con la versione best of.
5: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
2: Ciao.
5: Siamo in estate, ci sono le zanzare, molto caldo, c'è un'altra cosa che ci tormenta tantissimo, cos'è?
2: Cos'è?
5: Il tormentone estivo.
2: Ah,
5: perfetto,
2: sì.
5: Allora il mio sondaggione oggi vi chiede proprio questo: qual è stato quel tormentone estivo che non avete sopportato, quello che vi si piantava nella testa e non riuscivate più a togliervelo dalla mente. Lo sentivate in radio, lo sentivate dappertutto. Qual era?
2: Qual
5: nel
2: era?
5: Mio caso era sesso e samba, non l'ho mai sopportato,
2: no.
5: Lo sentivo sempre odioso,
2: sì.
5: Diteci i vostri. Ciao.
2: Ciao.

0: e Gaia. Estate 2024. E voi?
1: Siete proprio noiosi.
0: Perché?
1: Cambiate, tormentone.
0: Esatto, cambiate e fatecelo sapere. 335 104 1027. Ci stavi?

0: Oh, buongiorno Marco.
1: Chi è? Barbara.
0: Ce l'ho in mente, ma non riesco a trovare chi è l'autore. Dico tanta schifezza. Quindi adesso studio e poi dopo te lo dico.
1: Va bene.
2: Ma vedi a gente che conosci.
1: Allora, intanto che ci pensate, se volete partecipare, mi raccomando, nota vocale.
3: Che palle corona che sti vocali.
4: Nota vocale al 335 104 1027.
1: Allora, da dove ripartiamo? Perché sono tanti già i messaggi che sono arrivati. Qualcuno è stato stimolato, forse non solo ad andare in bagno come la sigla iniziale di Davide.
5: Bella zì.
1: Ciao Guido.
5: Ma guarda, il tormentone che è diventato insopportabile alla fine della stagione estiva.
1: Qual era?
5: È stato a Serie E, quello della SketchUp.
1: Certo.
5: Mamma mia, non si sopportava davvero più. Sentiva dappertutto.
1: Certo.
5: Bella zì.
6: Ciao Marco, ciao Leila.
1: Ciao Gio.
6: Il tormentone che non sopporto, il primo che mi viene in mente è
1: quello
6: di Baby Cake con Chiara Ferragni.
1: Sì.
6: Sai, presente, no? Questo film in cui c'è l'amore a prima vista, ecco, lì è esattamente il contrario. È un brano che da subito non mi è piaciuto per niente. Tant'è vero che dopo un paio di giorni che la canzone era uscita, mentre loro cantavano

0: Io dicevo, ne ho già avuto abbastanza, grazie.
1: Esatto.
0: Ciao Marco.
1: Ciao John. Allora, avete capito quindi qual è il sondaggio di oggi su Radio San Marino?
2: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito della Deglia. Allora,
1: ciao.
2: Il tormentone che non mi dava tregua, che lo sentivo dappertutto, ma proprio dappertutto. Io andavo al supermercato, la sentivo. Andavo a fare benzina, la sentivo. Andavo in un qualche negozio di abbigliamento, la sentivo. Il tormentone che più tormentone non si può, quello che veramente mi entrava proprio il loop nella testa, ma non è che non lo sopportavo, proprio sono andata in simbiosi. Anche quando salivo in macchina alle 5 di mattina, sentivo la radio, c'era quella, c'era lei. Ma fai davvero?
1: Ma qual è?
2: Come si fa? Come si fa?
1: Blanco.
2: Non mi fa impazzire, non mi fa impazzire.
1: Ci ha fatto impazzire.
2: Questo
1: vero?
2: È stato tormentone, più tormentone che non si può, che per me rimarrà veramente nella storia,
1: degli annali,
2: che più storia non ce n'è, ti giuro. Blanco Blanchito baby.
1: E com'è che faceva?
2: E mi fa impazzire, tu mi fai impazzire, cioè mi usciva fuori sta canzone anche quando non la pensavo, cioè proprio così mi usciva proprio dal cuore.
1: Sì.
2: Proprio era una roba diventata assurda.
1: E com'è che faceva?
3: E mi fa impazzire.
1: Cosa dici, Delia,
2: Ancora basta,
1: basta,
2: è una tortura. Ma

0: Ciao a tutti dalla Vale.
1: Ciao Vale.
0: Allora, il tormentone estivo insopportabile che ricordo degli ultimi anni.
1: Qual è?
0: Che brutta fine, le mascherine.
1: Da un amico.
0: Cioè,
1: dove si balla?
0: Mamma mia, non lo potevo più sentire. E questo continuava ad esserci sempre. No, veramente insopportabile.
1: Ok, quindi avete capito il sondaggio? Non è quello di quest'estate, anche perché è uscito proprio anche un articolo di Gino Castaldo che dice che sono anni che non c'è più il tormentone, quindi dobbiamo tornare gioco forza qualche anno fa. Dobbiamo anche tornare in spiaggia, secondo me, vero?
2: Ciao Marco, allora, tormentone estivi che Andrea posso ritenere insopportabili, ma allora rimaniamo a quelli recenti.
1: Sì, tipo?
2: Purtroppo non è se li stai sentendo in radio in spiaggia, però senti le continuamente tipo da fare i tuoi,
1: si capisce niente.
2: C'è la canzone quella che comincia a fare la testa gira,
1: Fredde Palma,
2: testa gira,
1: sì. Anche il vento tira, gira, lo porta via.
2: Altrimenti c'è la canzone quella napoletana.
1: Sì. Si capisce nulla.
2: Scassa la Waller. Ciao Marco.
1: Cioè, si capivano solo le parolacce. Scassa la Waller. Perfetto.
3: Oh, rispondo subito al sondaggio di oggi.
1: Fabio.
3: Perché c'è, è proprio immediato. Perché quel tormentone che c'è ti assilla.
1: Sì.
3: Ma ti giuro, nel mio caso era musicale. Perché era Tonino Carotone. E ticchi ti canto il repertone.
1: Peccatore.
3: Cioè, io non lo so, ma quell'estate
1: davvero
3: gli occhi andavo a dormire, mi arrivava la musica nel cervello anche quando dormivo. Io non ce la facevo più.
1: Immagino.
3: Gli occhi facevo, no, dai, ancora c'è la parte Tonino Carotone. Poi quando faceva e ticchi ti caccio il repertone. Io lì veramente, se avessi incontrato Tonino Carotone con quel baffo, gli avrei dato una testata sul setto nasale. Ti giuro, mi assillava anche quando dormivo.
1: Sì.
4: Stiamoci calmi, calma.
1: Ma voi avete capito qual è la canzone? Questa.

0: fa rima con tormentone, no?
1: E poi para Milano.
0: Sì?
1: A cantare con Celentano.
0: Fabio?
2: No, basta, non ci voglio pensare, se no stanotte non dormo.
0: te la porti anche stanotte. No, tra l'altro questa canzone Peccatore di Tonino Carotone non è poi la più famosa. E comunque mi dispiace per Tonino, perché tutto sommato è un cantante a modo, vero Tonino? E com'è il mondo?
3: È un

0: casa, vi bussa la porta e non se ne viene più fuori.
1: Ok, allora 335 104 1027, questo il nostro numero di WhatsApp per stabilire un contatto. Non a caso il programma si chiama così, in versione summertime.
2: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari, anzi dalla provincia di Rimini, perché anche io ogni tanto vado in ferie e improvvisamente mi sono ritrovato a Rimini.
1: Bravo, vai con la risposta.
2: Io volevo rispondere al sondaggione.
1: Sì.
2: Qual è quel tormentone, quello proprio veramente... È presente quello che faceva, anzi lo puoi anche mettere.
1: Lo mettiamo?
2: Stasera la luna. Ci porterà fortuna.
1: La luna. Sì.
2: Stasera la luna.
1: Ma lo mettiamo a Locanti.
2: Mamma mia.
1: Sì.
2: Mi è entrato nella testa, sì, e non solo. Non ti posso dire anche dove.
1: No, ma è chiaro.
2: Ragazzi, dalla provincia di Bari.
1: No.
2: Anzi, di Rimini in questo caso, in trasferta, in ferie.
1: Spiega bene.
2: È tutto.
1: Sì. E quindi?
2: Romanticamente a voi romanticamente? La Rimini.
1: Ma non è romantico questo brano.
2: Ciao, Marco.
1: Ciao.
3: Stasera la luna, luna. Ci porterà fortuna, la luna.
0: Che culo.
3: Stasera la luna, luna.
1: Paps in Ska.
3: Ci porterà fortuna, la luna, luna.
1: Sì, lo so.
3: Ci porterà.
1: Che qualcuno adesso farà gni gni gni gni, ma era un brano degli Scotch degli anni Ottanta. Però lui sta indicando proprio questo, perché secondo me l'originale non è stato un vero e proprio tormentone che ha assillato. Questa sì, anche perché era colonna sonora della pubblicità, se non sbaglio, di una compagnia telefonica. Mirage, la luna dei Paps in Ska. Ma chi è?
2: Comunque volevo dirvi una cosa.
1: Dimmi,
2: anche
1: Renato.
2: Qua a Rimini fa caldo, non solo a Bari. Sì, sì, anche a Bari, lì. A Rimini fa sempre fece caldo.
1: Fece caldo.
2: Tanto caldo. Mamma che caldo che fece. Aldo, fa caldo.
1: Fa caldo. Allora, questo sondaggione però, mettiamo anche i puntini su lei, nel senso che magari pensate che Marco Corone insieme a Paolino che preparano le domande. No, è stata Leila. Leila, che è una ragazza della nostra community, che ha lanciato il tema di oggi.
4: Mamma mia, lì la potevi anche fare a meno. No, va bene, scherzo. Ci parla di tormentoni estivi, quello che ho odiato più. Mamma mia.
1: Qual è?
4: Mi viene la pelle d'oca, Marco, solo a pensarci. Mamma mia.
1: Ce lo devi dire, però.
4: Te lo devo proprio dire.
1: Eh sì.
4: Non, non,

0: ce la faccio neanche a dirlo. Ma
1: addirittura, qual era?
0: Il Pulcino Pio. Ma chi è che l'ha inventata quella canzone?
1: È stato un tormentone.
0: Madonna,
1: sì.
0: Santa. Oh signore,
1: non lo sopportavi.
0: Non è comunque quella, non la potevo sopportare. Mm-hmm. Guarda, non ti azzardare, ma neanche far sentire no. L'accenno.
1: No?
0: Vengo su in radio e ti sistemo io. Non ti azzardare.
1: Non mi devo. Non, mi devo.
0: Non ti azzardare, ma no. Neanche farlo sentire.
1: No, va bene. Va bene.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, non mi azzardo.
2: Il radio c'è un Pulcino.
1: Sì.
2: Il radio c'è un Pulcino. È il Pulcino Pio. È il Pulcino Pio. È il Pulcino Pio.
1: È il Pulcino Pio. È il Pulcino Pio, sì.
0: Non si fa così, Non si fa così. Io abbandono, se no,
1: Abbandoni, se no. Comunque, allora, io devo mettere però anche a verbale che è stato il più grande successo, e non esagero, in Italia del 2012.
0: Ma vatte,

0: Marco Corona, Paolino Zanetti per un'ora fino alle 17 live e poi naturalmente in replica la sera tra le 20 e le 21 in podcast, quindi quando e come volete, sanmarinoretv.sm. Ho detto tutto, sarò stato bravo. Ah, il numero di WhatsApp 335 104 1027. Sapete cosa ho omesso? Che giorno è?
1: Ed è lunedì.
0: Ci pensa lui.
1: È lunedì, boh, vabbè. Sì, sì. Comunque è perché si ritorna al sondaggio.
0: Sì.
1: Allora, sì, che di sondaggio di oggi un burdello se torni, eh?
0: Sei tornato, è vero?
1: Ma che ti va ormai. Comunque, il sondaggio, che è la lei là che lo lancia?
0: Sì.
1: Dice è stato uguale tormentone. Quello che proprio non lo sopportate, vi fa schifo.
0: Per te?
1: Più che tormentone, qualche decennio fa,
0: sì,
1: così che c'era lì che tutti urlavano Valerio, Valerio,
0: è vero, sì,
1: forse perché era un nome che era legato lì,
0: era un tecnico di RDS,
1: c'è stato un concerto di Vasco Rossi o qualcosa del genere, allora
0: che lo chiamavano,
1: una ragazza che chiamava questo Valerio che non lo trovava e tutti a dire Valerio, Valerio,
0: Valerio. Sì.
1: Allora dove ti giravi in giro era sto Valerio Dumaron,
0: ecco.
1: Saluto,
0: ciao. Tra l'altro avevo fatto anche una canzoncina che noi oggi ometteremo per fortuna. Chi c'è adesso?
2: Sono Claudia, ciao,
0: ciao.
2: Ma io in generale non sopporto le canzoni di Alvaro Soler,
0: no,
2: che puntualmente d'estate sbucano sempre fuori. Anche se dir la verità da un po' non lo sento, meno male, ringraziando il cielo.
0: Meno male?
2: Non ho niente contro lui, Purino, assolutamente, non mi sta neanche antipatico.
0: Però?
2: Però in particolare quando uscì la canzone Mira Sofia, Sofia, Mira Sofia, io non la sfangavo assolutamente.
0: No?
2: E la sentivo canticchiare continuamente da chiunque, ormai anche dai gatti e i cani. E gli avrei sbattuti tutti con la testa nel muro.
0: Calma,
2: non
0: calma.
2: Non ho sopporto proprio io questa canzone, non ci posso fare niente. Magari può risultare carina, simpatica, ma per me non è così.
0: No? E infatti la mettiamo.

0: però fa molto estate, Mira. Sì, col fucile forse, Claudia.
1: Marco, non lo voglio sentire più.
0: Eh sì, ma allora dove lo mettiamo Alvaro Soler?
1: In galera. Sicuro.
0: No. Ma che è in galera, dai? Vabbè, statevi calmi, anzi, come diciamo noi,
2: stiamoci calmi, calma.
0: 335 104 1027 per partecipare a questo sondaggione. Tutte donne?
3: Ciao, sono Ananto.
0: Ciao.
3: Ma il mio, non so se fosse estivo, invernale, autunnale. Mm. Comunque era il tormentone di Annalisa.
0: Che faceva?
3: Visto lei, chiama lui, chiama lei, chiama sì. me, chiama tutti quanti, chiama lo zio.
0: Anche lo zio.
3: Chiama non so chi. Che veramente mi aveva avuto.
0: Aveva avuto?
3: Una cosa più insensata di quella. Io veramente non l'avevo mai ascoltata. Mm. E si sentiva ovunque.
0: Davvero
3: no?
0: Ovunque?
3: Persino se accendevi il forno a microonde.
0: Cioè se tu accendevi il microonde. Ho visto lei che faccia lui. Tu aprivi lo sportellino e partiva Annalisa, eh? Io farò una strage stasera, ballo tra le lampade, spero lei piace sia a me che a te. E quindi? Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che sarà contenta tanto che direttamente da Forlì sta sentendo questa canzone. Ho un'idea, Anto?
1: Niente, io abbandono, cioè abbandono, sì, abbandono.

0: E la mattina, buon inizio settimana a tutti.
1: Ciao Antonio.
0: Il tormentone estivo che non sopportavo, mamma mia, di una pallosità.
1: Qual era?
0: Era l'83 e il titolo era Tropicana del gruppo italiano.
1: Ma perché?
0: Mai più visti e sentiti, meno male.
1: Come meno male?

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

0: senti.
1: Nella radio che senti.
2: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Talk about.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che sei.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Giulia e Bresh, Serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare, no.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Giulia e Bresh, serenamente.
1: Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Non scherzare.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.